noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.

0: bitch, I might bless you. Gucci on my tickle, nut right on her nipple. Young nigga with them M's, I get disrespectful. Treat y'all hoe the same, none of y'all bitches ain't special. Keep your mouth closed, little bitch, I might bless you.
1: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia quei tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

a conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Yeah, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a
10: Lucio
9: Milano.
10: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: estate, una nuova settimana di gossipini. Io sono Alice e con me c'è la mia amichetta.
1: Ciao a tutti.
0: Come ti chiami?
1: Sai che mi cringe un botto che non capisco mai se vuoi che dico io il mio nome oppure se lo dici
0: sì,
1: tu.
0: Sì, forse sì.
1: Lo dico io. Sono Elisa, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti. Oppure posso fare l'egocentrica e dire parlare solo io e dire ciao, io sono Alice e lei è Elisa. Andiamo avanti.
1: Così. Mi piacerebbe però, cioè secondo me è in linea.
0: Ma perché?
1: Con i personaggi.
0: Ma mi stai dicendo che sono egocentrica?
1: No, perché facciamo un po' ridere.
0: Facciamo un po' le oche.
1: La buttiamo un po' in caciara.
0: Facciamo così. Un po' le oche.
1: Va bene, cara Alice, un'altra settimana è passata.
0: E ne è passata una bella tosta, devo dire. Nel senso che noi abbiamo un bel po' di news from dall'altra parte dell'oceano. A parte che non siamo in un oceano. Vabbè, dall'altra parte, dai. Da quelle bande là, no?
1: Da quelle bande là.
0: Dove fanno un po' i pazzerelli. Abbiamo un sacco di novità, un sacco di musica, un sacco di festival. In realtà solo uno, ma molto grande, molto costoso.
1: Sembra durato tipo un mese.
0: In realtà due settimane per vedere tutti gli influencer che conosciamo su TikTok e su Instagram andarci. Tutti gli artisti che ci sono piaciuti andarci. Tutti quanti ci sono andati, solo noi non ci andiamo perché siamo poracci.
1: Ovviamente. Oh, ma hai visto che sta settimana è uscita anche tipo qualche foto, qualche preview dal film di Michael Jackson?
0: Sì, e ho visto che ci sono state un po' di polemichette anche qui rispetto al film di Michael Jackson. Io non so se, diciamo, sono nella bolla delle fake news di TikTok, però mi sembra di aver capito che l'interprete effettivo di Michael Jackson è un suo parente alla lontana.
1: Veramente?
0: Secondo me è fake news.
1: Ma no, dai, ma non. Cioè, adesso l'hanno truccato bene, però non è che
0: l'hanno truccato bene, l'hanno fatto ballare bene, insomma, l'hanno preparato. Però ci sono un po' di polemichette, soprattutto da parte di sua figlia Paris Jackson. Mm-hmm. E in generale, diciamo che la situazione è molto contrastante. Ma noi dobbiamo ancora andare a vederlo al cinema, quindi ci dobbiamo preparare.
1: Noi abbiamo una lista di film da vedere al cinema.
0: Dobbiamo vedere The Drama, poi Il Diavolo Veste Prada 2, poi il Michael Jackson la biografia e
1: troppe. Che anche per questo dovremmo aprire un mutuo.
0: Sì, di sicuro non andremo dove fa pagare credo 20 euro per guardare un film, però ci pensiamo e comunque vi aggiorniamo anche su questo, poi vediamo la settimana prossima come va. Ma nel frattempo noi facciamo il recap di questa settimana, che mi sembra molto corretto da diciamo presentare con questa bella bomba per essere pronti a quello che ci aspetta. Let's go.

0: Questa è una up di un sacco di gente, per cui non starò qui a commentarli tutti quanti, perché sarebbero, ci prendiamo tutto lo stacco solo per dire i nomi di questa, delle persone che hanno fatto questa canzone. Ma quindi procediamo con velocità, speed up.
1: Dove mi porti?
0: Ti porto in California. Nello specifico non mi ricordo in che posto è, in che città è. Vabbè, nel deserto della California, dove ogni anno si tiene il festival del Coachella. Del Coachella, che ormai è diventato più che altro un ritrovo di celebrità. Prima nasce come festival indie, quindi le persone vanno in questo praticello molto carino, ovviamente come dire, appena costruito, perché chiaramente nel deserto non c'è il praticello. Si vestono tutti un po' da cowboy, un po' da hippie. Sì. Ha iniziato ad andare molto in voga nel 2016, quando le celebrità dell'epoca andavano a fare, diciamo, le uscite. Ma comunque è un festival molto famoso, che esiste credo dal 96, non sono molto sicura, ma comunque dagli anni 90. E ci sono passati un bel po' di artisti che hanno fatto delle performance molto molto importanti. Ricordo tra cui Madonna, Beyoncé e altri, insomma, che adesso ovviamente dovremmo andare a cercare. Però diciamo che è un appuntamento molto importante anche per la propria carriera come artista solista o come artista in generale negli Stati Uniti d'America, e anche forse non solo negli Stati Uniti d'America. E nel corso degli anni è diventato particolarmente famoso, per cui abbiamo anche iniziato ad avere più che altro le Coachella vibes, che sono come ci si veste, come ci si trucca, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è diventato
1: un circo.
0: È diventato Hollywood. È diventato Hollywood, perché adesso tutte le persone famose, diciamo, di Hollywood o comunque di Los Angeles ci vanno per forza. Cioè, tu non puoi, è pieno di influencer, e comunque però la musica non manca, nel senso che ci sono particolari appuntamenti molto importanti, e di solito c'è la line up con gli artisti principali, quindi c'è il blocco forte, sì. Gli altri artisti emergenti o comunque indie o altri comunque emergenti. E poi, insomma, via così. In questo caso, quest'anno, what happened?
1: Allora, per me la line up è formata da una sola persona. Per me e per il mio TikTok.
0: Ok.
1: Non so se tu hai percepito altro, ma
0: sì, cioè l'ho percepito una seconda. Dopodiché basta.
1: Diciamo di sì.
0: Perché poi l'hanno chiamato come Biebercella.
1: Quest'anno è stato veramente il suo spettacolo.
0: Un Biebercella che forse dovremmo commentare un po' più approfonditamente rispetto alla sua performance.
1: Anche perché ha ricevuto dei pareri contrastanti.
0: Ha fatto discutere. Però dai, diciamolo che prima comunque abbiamo avuto Sabrina Carpenter.
1: Sì.
0: Che
1: headliner del primo giorno di entrambe settimane, diciamo.
0: Esatto.
1: Perché.
0: E la seconda settimana si è portata Madonna. E Madonna, tra l'altro, ha fatto anche la battuta, cioè di dire: è la prima volta che canto vicino a una persona più bassa di me. Quindi top. Abbiamo Sabrina Carpenter biondona insieme a Madonna biondona, che cantavano Like a Virgin. Molto bello. Ci stava da Dio ed è stato un ottimo spettacolo. Ma a coprire quest'ottimo spettacolo fatto di ballerini, di costumi, di bellissimo, arriva Justin Bieber nelle scene.
1: Tu comunque mi stai già introducendo un bias. Perché se me lo dici così,
0: sì,
1: stai già portando un parere negativo.
0: No. È una differenziazione di performance. Se tendenzialmente Sabrina Carpenter è bella preparata, con i suoi costumi, con tutta la coreo, eccetera, quei ballerini piripiripi, ha portato pure Madonna, che non è esattamente la nonna Pina di V di fianco casa. Ci sta, cioè è stato un bello spettacolo. Poi Sabrina Carpenter comunque, dopo questi 2 anni mi sembra di tour, insomma, abbiamo imparato a conoscerla bene.
1: Sì,
0: e
1: no,
0: a me
1: vabbè,
0: piace
1: le performance
0: molto.
1: Live sono fantastiche.
0: Molto molto bello, molto simpatico. E è tornato.
1: Cosa ha fatto il Giustino invece?
0: Ha fatto Kanye West.
1: No dai.
0: Sì, te lo giuro.
1: Non è vero,
0: te
1: dai.
0: Lo giuro
1: che... Ma non è vero.
0: Sì. Allora, se noi prendiamo, allora non so se vi ricordate, qualche anno fa Kanye West, al lancio del suo disco, del suo album, aveva fatto questa performance per cui lui ovviamente ha sempre questa scenografia pazzesca, cioè fatta molto bene, molto studiata, eccetera, però non c'ha cazzi di cantare, possiamo dirlo? Non c'ha cazzi di cantare. Quindi metteva in play, e questa è stata anche una critica molto aspra da parte di Salmo in un'intervista, lui metteva play e cantava sulle sue canzoni in lyrics. Quindi diciamo che non faceva lui la performance, la seguiva esattamente come noi cantiamo Figaro Figaro sotto la doccia, capito, no?
1: Va bene, però dai, allora uno, non è che c'era tutta questa, cioè il palco era praticamente vuoto, quindi era neanche quello.
0: Esatto, neanche quello appunto, cioè avrei potuto giustificare meglio Kanye West, perché comunque la scenografia ci sta, l'immagine, la fotografia, bello, figo, le luci.
1: Già se invece aveva sto fagiolo in cui la gente cadeva a Billie Eilish, è caduta 4 volte.
0: Sì, esatto, aveva sto palco un po' arrotondato, cioè, così. Ma che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che in realtà è piaciuta.

0: pochi videoclip di quando era 14enne, quindi era all'inizio della sua carriera. Katy Perry ha avuto anche la brillante idea di fare una brutta battuta dicendo: speriamo che abbia YouTube Premium perché non voglio vedermi la pubblicità. Ci
1: Ma
0: sta.
1: Tra l'altro hai notato che mentre ha messo questi video, cioè tu hai detto è partito tutto un po' timidino, un po'.
0: Secondo me sì.
1: Ha anche cambiato voce poi nel mentre.
0: Sì, show you. E poi, dopo ha sentito la folla. Sì. Ha sentito la folla che comunque era in, cioè era super emozionale, quindi si è emozionato anche lui. Quindi è stato anche molto divertente secondo me. Quindi lui cantava sulle sue vecchie canzoni in lyrics, quindi sentivi la canzone di lui bambino adolescente, sì, non ancora sviluppato, ad adesso che è un uomo, è un papà, eccetera eccetera. E è stato particolare, è stato molto emozionante, perché comunque secondo me lui voleva un po' rappresentare il fatto che non rinnega il suo passato, che a noi è una cosa che di solito a noi fan fa soffrire, il fatto che magari un artista dica: no, ma quel capitolo lì per me è chiuso, e sei tu, sei sempre stato tu, non è, sei semplicemente cresciuto, non per forza lo devi eliminare, no?
1: No, è stato carino perché sembrava quasi che ci facesse pace, no? Dopo tutto quello che è successo, quindi carino.
0: E poi ricordiamo che appunto Justin Bieber negli ultimi anni è stato molto male, ha venduto tutta la sua discografia per problemi economici eccetera, quindi anche le sue canzoni, i suoi video non sono più di proprietà sua, ed è secondo me anche il fatto di metterla da YouTube era per dire: io non la posso cantare da solo questa roba, la devo mettere perché devo pagare la SIAE americana.
1: Posso dire che comunque problemi economici risanati dopo i 10 milioni per la partecipazione. Beh, con il merch ha fatto tipo il record del merch venduto. E vabbè,
0: follia.
1: Devo... anche biglietti venduti hanno fatto il record per il Coachella.
0: Follia. Allora posso dirti, mi rodeva un po' il culo, anche io volevo essere lì.
1: Dai, è stato figo.
0: Sì, però
1: me.
0: Il Coachella costa troppo, ragazzi.
1: Quanto è adesso l'ingresso?
0: Ma non lo so. Ma
1: sarà?
0: Non, ma non
1: 300?
0: Ma non è uguale per tutti, tra l'altro.
1: Ah, vabbè.
0: Vabbè. Quindi, cioè, dipende anche dai servizi. La cosa che costa di più è il cibo. Quindi, vabbè, lasciamo perdere. Però, che cosa ha fatto la seconda settimana di Bibercella? Perché poi c'è tornato sul palco. Abbiamo avuto una situa molto interessante.
1: Che carini.
0: Molto carini.
1: Che carini. E lì, mi ha guadagnato un sacco di punti.
0: Sì, devo dire.
1: È stata molto carina. Perché ha incoraggiato Billie Eilish a salire sul palco.
0: Molto carino.
1: È stato molto carino.
0: Beh, per chi non lo sapesse, Billie Eilish nasce come una Beliebers, quindi è sempre stata fissata forte.
1: Mamma mia.
0: Nella serie non troverò mai un uomo in vita mia perché amo la follia Justin Bieber. Cioè, il fatto che tu, Hailey Bieber, abbia, come dire, invogliato quella persona che vuole sposarsi tuo marito è molto lodevole, molto carino, ed è stato un momento in cui è scesa tutti quanti le lacrimucce e gli ha fatto un pezzo che faceva in tutti i concerti, ovvero dedicava una persona del pubblico, One Less Lonely Girl, e in questo caso l'ha dedicata a Billie Eilish.

0: Comunque,
1: io mi sono scoperta believer alla veneranda età.
0: Guarda,
1: di 28 anni.
0: Posso dirti che forse le persone che si riscoprono Directioner o Beliebers troppi anni più tardi, forse non se lo meritano, perché non hanno subito la sofferenza che abbiamo subito noi degli insulti dei metallari alle medie.
1: Oh mamma, sì, io mi sa che ero, sai che io sono forse la peggiore, perché io prima stavo di lì, adesso sto di qui.
0: No,
1: sono forse la peggiore.
0: No, guarda, io non perdonerò mai, mai i miei compagni di classe delle medie che mi... No, vabbè,
1: ma poi perché lo facevamo questa cosa? Sì, ma sì, che... Guns N' Roses, perché... ma che cazzo ne sapevamo noi nel 2010?
0: Poi dicevano, no, è gay, ma boh, è ancora un bambino, come
1: ma
0: fai
1: dai,
0: a dire?
1: Veramente ridicoli.
0: Le ho subite tutte sulla mia pelle. E tra l'altro, no, che ridere, c'era questo qua che faceva karate con me, per cui ho avuto anche una cotta che ascoltava e mi schilla, cioè sbocco.
1: Aia.
0: No, sbocco.
1: Vabbè, ma che c'entra con gli SDC?
0: No, perché appunto lui mi diceva, no, devi ascoltare Miss Kill, non devi ascoltare One Direction. No, vez. E io ero tipo, cosa devo fare? Cioè, forse ho una cotta, però mi dice queste cose cattive, tu non sarai mai Harry Styles, vai via. Cioè, è stato comunque complesso durante l'adolescenza, devo dire. O comunque nella fase della preadolescenza, quelle cose lì.
1: Quanto si è stupidi, veramente.
0: Sì, cioè, e intanto poi quando, che ne so, Justin Bieber ha iniziato a fare le cose con qualche DJ, no, vabbè, Justin Bieber, che bro, no, fra, ti devi proprio levare, ti devi levare, non te lo meriti. E io sono ancora di quella scuola lì, devo dire. Cosa stai ridendo?
1: No, sto ridendo perché ripenso a me che facevo quella tutta punk, tutta sì, punk rock, sì, sì. Adesso contami, mi ascolto, adesso in camera io mi ascolto Justin Bieber, cioè, ma che cazzo
0: sta
1: di fine ho fatto?
0: No, ma ci sta, cioè io in estasi, vabbè, infatti i fandom delle Directioner e le Beliebers erano alleate perché subivano le stesse angherie da parte di tutti, e quindi va bene così. Ce lo portiamo a casa.
1: Al culmine della loro potenza, questi due gruppi coprivano il 50% della popolazione di ogni stato.
0: Assolutamente, cioè, sì, assolutamente sì. Ma invece
1: parliamo di dissing.
0: Parliamo di hate. Perché scusa, loro non mi sono mai piaciuti, no, e mai mi piacciono.
1: Mamma mia, loro penso che invece mettano d'accordo tutti,
0: sì, che...
1: Io non conosco una persona che dice no, belli. A parte un mio zio di 90 anni.
0: Mia cioè... nonna. Ma neanche secondo me. Ma come hanno fatto? Hanno vinto Sanremo, vero?
1: Sì.
0: Ma come hanno
1: pensa
0: fatto?
1: Pensa alla qualità delle altre canzoni per far vincere quelli.
0: Oh, santo paradiso.
1: Stiamo parlando del volo.
0: Del volo, ma si chiamano I Volo?
1: Il volo.
0: E sono in tre. Come fanno?
1: Sono il volo perché loro tre insieme, con la forza delle loro voci, ti fanno spiccare il voto. Il volo. Se non era questo il vostro speech, contattatemi, sono disponibile.
0: No, mi fanno volare dalla noia. Va bene.
1: Cosa è successo?
0: Vai.
1: Al podcast di Cattelan, che si chiama Supernova, hanno avuto il coraggio, che tra l'altro è carino, possiamo
0: non
1: dire.
0: Non è male, anch'io l'ho ascoltato qualche volta.
1: Mi piace.
0: Cattelan è uno dei migliori, diciamo, presentatori che abbiamo in Italia. A volte forse ogni tanto gli capita che se la mena un po'.
1: Sì.
0: Però ci sta, cioè, lo giustifico perché lo fa. Cioè,
1: io penso che lui sia stato veramente molto abituato alla radio, in cui faceva programmi da solo e in cui deve tenere sempre alta l'attenzione da solo e non può smettere di parlare un attimo.
0: Ok.
1: A me alle volte dà fastidio quello che non lascia il tempo di parlare a... non lo so, anche di, quando conduce un programma e ha il co-conduttore, gli fa solo dire sì sì, no no, basta.
0: Ma sai,
1: va via, raffica.
0: Questa
1: lui
0: cosa la fa anche quello del basement adesso.
1: Ah, Gazzoli.
0: Sì,
1: e invece
0: tanto
1: poi quando fa il podcast è lì tipo... Oh. Ok. Cioè,
0: scusa,
1: capito?
0: Ma
1: perché?
0: Bro.
1: E invece Cattelan in questo podcast che conduce con tre suoi amici,
0: vero,
1: che
0: okay
1: stanno dietro la telecamera, è molto simpatico perché secondo me li ascolta di più, interagisce di più con loro ed è molto carina la situazione.
0: Fa
1: comunque
0: ridere.
1: Torniamo al volo.
0: Sì, sì, sì, torniamo.
1: Davanti a Cattelan hanno commentato la performance di Bad Bunny al Super Bowl e l'hanno un po'... Allora, l'hanno imitato facendo il verso.
0: Sì, Bucciarovia, ok.
1: E loro dicono che non è una performance che non solo apprezzano, cioè proprio gli fa cagare. Cioè tra le righe questo era il messaggio, perché hanno anche detto: no, la coreografia tutta bella, figa, capisco che c'era del valore. Ho anche apprezzato quando poi parlava uno dei tre, quello più simpatico per me, però
0: io non li conosco,
1: cioè capiamo, cioè, pensa a te se questo era quello più simpatico. E ha detto: quando è spuntata Lady Gaga ho capito che c'era del valore nell'esibizione, anche Ricky Martin, però lui, io non capisco come faccia ad avere così tanto seguito. Cioè Cattelan era in difficoltà assoluta, perché
0: però gli ha dato corda, o sbaglio?
1: No, si vedeva proprio che non faceva, sapeva fatica, come gestirla. Sì, ah, sì, okay. Secondo me è stato un po' furtivo, poi voleva scappare da quella situazione il prima possibile.
0: Perché se no hate group che dicono Cattelan fanno l'hate di Bad Bunny,
1: cioè. Io l'ho vista quel pezzettino di puntata, ho cringiato per loro, perché dico: ma da che pull, cioè, ma quanto devi essere pieno di te per dire questa cosa al cantante che è il più ascoltato al mondo al momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: In ogni caso stai zitto, cioè vuol dire che riesce a conquistare il pubblico in qualche modo, cioè.
0: Sai che cosa si meriterebbero il volo? Si meriterebbero Timothée Chalamet che gli dice: ma chi cazzo ascolta musica classica? Bam, così.
1: Questo sarebbe bello, chissà come reagirebbero.
0: No, veramente, tipo fai la musica per i morti. Ma chi li ascolta il volo? Scusate, io forse credo di sapere una canzone, ma non pensavo fosse nemmeno loro. Ma
1: io penso che mi ricordo solo quella di Sanremo, perché veramente lì l'abbiamo sentita. Era quella Grande Amore, quella roba lì.
0: Oddio.
1: Ti ricordi? Vabbè, lo urlano, cioè, perché poi fanno
0: Grande Amore. Oddio santissimo. Dai, abbiamo già Bocelli che ci rompe.
1: Mamma mia, quell'altro.
0: Va bene così.
1: Secondo te è un caso che tutti quelli che fanno musica un po' più classica siano rompicoglioni? Secondo me è proprio un'impostazione anche della testa.
0: Secondo me, sai cosa? Chi fa musica classica in generale se la sente un po', perché comunque crede di essere dal punto di vista intellettuale un po' più acculturato. Però poi, se questa persona fa pure successo pop, quindi popolare, mo se la crede ancora di più.
1: Ho capito,
0: più hai il fatto che te la senti perché sei intellettuale,
1: sì, hai ragione.
0: In più le masse ti seguono, e allora ce l'hai tutto tu.
1: Hai ragione.
0: Bocelli su questo diciamo che è un po' contenuto, perché è cieco, ma è un po' contenuto perché
1: no, vabbè.
0: Secondo me è un po' contenuto, cioè,
1: tu dici che è contenuto?
0: Secondo me Pavarotti era peggio.
1: Ti sembra uno che non se la mena, uno che arriva a Sanremo sul cavallo bianco?
0: Ma chi è che arriva sul cavallo bianco?
1: Bocelli.
0: Veramente?
1: Sì, l'ultimo Sanremo è arrivato sul cavallo bianco.
0: Però, io non voglio fare del black humor. Ma come poteva arrivarci a piedi?
1: Vabbè.
0: No, devi farti guidare da qualcuno, il cavallo bianco ci sta.
1: Di Napoleone.
0: Cioè, no, allora, noi grande
1: togliamoci
0: rispetto.
1: Come Cattelan da questo.
0: No, io ho apprezzato quando ha fatto il duetto con Ariana Grande, mi è piaciuta molto la canzone, molto bella. E poi lui è molto amato dalle nostre Kardashian,
1: Bocelli.
0: Certo.
1: Ma gli americani hanno sto cosa amore per Bocelli che non si capisce, cioè per loro è Portofino, Andrea Bocelli. Wow! Ma perché?
0: Non lo so, magari la prossima volta gli mandiamo un Beatrice Venezzi, che così facciamo un favore. Vabbè, comunque
1: Siamo due ragazze pop.
0: Ma ti rendi conto che noi abbiamo iniziato a parlare del volo, dei volo?
1: Sì.
0: di quelli, quei tre.
1: Sì.
0: Che sono talmente tanto insignificanti per noi che abbiamo parlato di Bocelli per
1: l'altra
0: metà del
1: forse
0: tempo.
1: Abbiamo detto tutto senza dire niente.
0: Basta, ci avete rotto, quindi noi in tutto dispetto, perché ve lo meritate, vi ascoltate Bad Bunny, Titi me pregunto.
2: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: Adesso tu dimmi se lui stava facendo
1: Secondo me?
0: No.
1: Ah, comunque una voce molto particolare, Bad Bunny. Ci piace così, anche perché non è che può fare...
0: Poi, forse sono loro che non capiscono lo spagnolo, anche. No?
1: Può essere, può
0: cioè,
1: essere.
0: Questa canzone era un botto divertente. Ma mi viene da ridere con questa base.
1: Anche a me,
0: forse cambierei argomento. Andiamo oltre.
1: Mi stavo chiedendo, ma tutto a posto?
0: No, perché mi stavo già mettendo nel mood dei matrimoni a cui non siamo state invitate anche questa volta.
1: Prego, prego, prego, vada, vadi.
0: Allora, io so che uno dei matrimoni di cui siamo venuti a conoscenza in questi giorni ti tocca proprio direttamente.
1: Sì.
0: E
1: perché è stato un...
0: è stata dura per te?
1: È stato un colpo
0: è
1: al
0: stata
1: cuore
0: dura. Però vedo che stai reagendo comunque. Vedo che la vita va avanti. E poi, e dopo ci torniamo. Partirei dal secondo matrimonio annunciato da Dua Lipa.
1: Yes.
0: Con il signor
1: Turner.
0: Benissimo.
1: Aspetta.
0: Che si svolgerà a Palermo. Oh, ma Dua Lipa quanto è innamorata del
1: ma anche
0: di Palermo.
1: Lui.
0: Anche lui?
1: Anche lui, ma perché l'anno scorso sostanzialmente... Allora, Dua Lipa non si sa, secondo me si prende qualcosa perché sembra sempre piena di energie. Che io se facessi il suo lavoro e viaggiassi così tanto come fa lei, a un certo punto direi: signori, io vado a fare le nanne.
0: Guarda, prima... stamattina avessi avuto la roba di Dua Lipa, comunque male non mi avrebbe fatto.
1: Ma secondo me non la prende, è semplicemente fantastica. Perché lei l'anno scorso ha fatto 2 anni filati di tour mondiale in cui balletti ogni sera, bam bam bam. E nel mezzo ci metteva anche... i viaggi,
0: faceva i giretti,
1: faceva le feste di compleanno in barca con i suoi amici e andava di qua, andava di là, si è fidanzata e piripiripi. E sostanzialmente l'anno scorso ha passato le sue vacanze siciliane a Palermo e a quanto pare se ne è innamorata insieme al suo compagno, che adesso ci recuperiamo il nome, che è comunque Turner. Aspetta che ci facciamo Dua Lipa.
0: Comunque possiamo dire che la Sicilia attira un sacco di matrimoni.
1: È vero.
0: Posso dirti un'altra chicca? Che anche Damiano con la
1: Dove
0: sono
1: col
0: stati
1: deodorante.
0: Avvistati in Sicilia. Sia mai che stanno facendo un sopralluogo per le
1: per
0: nozze
1: matrimonio.
0: Future.
1: E posso dire che però non porta tanto bene comunque sposarsi.
0: Stavo proprio pensando a loro due, al signor
1: Guarda,
0: Fedez.
1: Guarda, noi comunque non avevamo preparato nessuna notizia su Fedez, Chiara Ferragni, ma ci torniamo sempre. Cioè,
0: ma
1: mannaggia
0: per forza,
1: loro.
0: Sono come il prezzemolo, cioè prima di scomparire si sono messi ovunque.
1: Mannaggia loro, veramente. Comunque il compagno di Dua Lipa in realtà è un attore abbastanza famoso in Inghilterra e anche negli Stati Uniti, si chiama Callum Turner. Turner l'avevo detto giusto.
0: Dai, c'eravamo. E io meno di te.
1: Che se, io la prima volta che l'ho visto in un film l'ho visto. Non il signore degli anelli, oddio, quello. Lo spin-off lì della Rowling, come si chiama? Animali Fantastici.
0: Ah, okay.
1: Animali Fantastici, dove c'era anche la collega di cui parleremo dopo in Animali Fantastici, ovvero Zoe Kravitz. Ma
0: eccola lì.
1: Stiamo fermi qua. Lui, buono, cioè ci piace. Un bel toso, sorridente, solare, che la prende per man. Sembra una coppia veramente fantastica. Cioè, tu li vedi e dici: mamma e papà, bellissimi. Li amiamo. Perché cosa puoi dire? Cosa puoi dire
0: no,
1: a Dua Lipa e anche a lui in realtà? Nel momento in cui Dua Lipa sceglie un uomo e se lo tiene per così, dici: brava, brava, che devi fare?
0: Bravo lui.
1: Bravo
0: anche,
1: lui.
0: Ma
1: bravo,
0: diciamo lui. Che bravo lui.
1: E quindi mo ha piazzato questo anellozzo sull'anulare di Dua Lipa e a quanto pare si sposano a Palermo. Noi siamo molto felici perché a noi ci piace molto in Italia che le pop star riconoscano il nostro bel paese come all'amore piripiripi e buonanotte.
0: Al contrario delle Kardashian, che invece avevano preferito Portofino, ovviamente.
1: Portofino.
0: Perché sono delle coatte. Sono delle cafone coatte.
1: O Firenze, insomma, un po' di cose hanno fatto. Vabbè, ma comunque, visto che stavamo parlando degli Animali Fantastici, in cui c'è Callum Turner che fa comunque un personaggio, c'è anche un'altra personaggia, ovvero Zoe Kravitz. Zoe Kravitz, che è stata avvistata per tanti mesi nella mano, tra nelle mani, e mano nella mano con...
0: tra le mani di chi?
1: Harry Styles. E questo fa molto male, perché Harry Styles in realtà, secondo me, invece rispetto a Dua Lipa, che è molto solare, energica, secondo me si è spento, perché ha iniziato a fare le maratone, diventi uno scheo. E poi non, che cosa devi fare? Cioè,
0: basta, lui adesso vuole far famiglia, no, e...
1: Ma che famiglia vuole andare a ballare al Berghain?
0: No, no, gli è già passata. Quella era la fase da trentenne in crisi in cui devi dimostrare che sei ancora, comunque, sei ancora giovane.
1: Ma giovane che? Perché poi tra l'altro si veste come se dovesse andare tutti i giorni al Berghain. Dici, ma no, la depressione.
0: Vabbè, ma lì c'entra Alessandro Michele. È stato troppo amico da lui.
1: Non è vero, ah. Alessandro Michele comunque ha uno stile molto eccentrico, molto dandy. Harry Styles quella cosa l'ha persa. Cioè, fra un po' mi si mette le magliette di Tezenis, capito? Cioè,
0: vabbè, ma adesso ha altre priorità nella vita.
1: Certo, perché?
0: Perché si sposa.
1: Questo non è certificato.
0: Non è il motivo.
1: Non è
0: no.
1: certificato. Perché?
0: Vabbè, dai, quell'anello lì.
1: Allora, è stata avvistata Zoe Kravitz con questo anellotto diamantozzo bello peso sull'anulare, quindi suspicious. Nessuno ha mai detto.
0: Ecco perché comprai magliette da Tezenis. Ho dovuto risparmiare per quel coso.
1: Per quel coso è uno sbrillocco enorme. Però posso dire che cosa mi significa Harry Styles così dandy con Zoe Kravitz?
0: Allora, della tua voce c'è veramente tutta l'invidia del mondo.
1: Ho una domanda per te.
0: Sì.
1: Secondo te?
0: Sì.
1: Lei?
0: Sì.
1: Parla?
0: Allora, io ho visto una serie in cui c'era lei, adesso se la memoria non mi inganna,
1: okay.
0: E parlava. Parlava.
1: Oh, wow.
0: Era anche la protagonista, quindi parlava tanto, sorrideva poco, però parlava.
1: Perché comunque pare che si faccia di fentanyl tutti i giorni, comunque Zoe Kravitz.
0: Ma non è vero.
1: Pezzo, sì, c'ha due cose scavati. Che è molto bella. No, è molto bella, è la figlia di Lenny Kravitz. Cioè, comunque è molto bella, però non mi dice niente.
0: Ti volevo dire la serie. Così puoi ricrederti.
1: Così la posso vedere. No, sì, va bene. Allora studierò a casa. Però posso dire che la coppia d'oro sarebbe stata Dua Lipa ed Harry Styles. Cioè, tutti e due anglosassoni.
0: Sì, vabbè, però non lo
1: si sarebbero
0: so,
1: traditi dopo due secondi. Anzi, no, anzi, sai cosa? Harry Styles avrebbe tradito lei, perché Dua Lipa è una regina. Punto.
0: Comunque, beh, Harry Styles rimane una figura un po' ambigua.
1: È ambiguo, non... Io comunque soffro ancora molto. Soffro tanto quanto fossi all'interno del film Matrimonio del mio migliore amico. Perché lo sento molto vicino. Lo sento molto vicino, come se fosse il mio amichetto di casa. E mi è venuta in mente questa scena per cui Zoe Kravitz mi deve rubare Harry Styles. E però va bene così, perché il futuro ci aspetta così.

0: la mitica Aretha Franklin.
1: Ma quanto mi fa Natale?
0: No, non fa Natale.
1: A me fa Natale, ma perché è una cosa mia, cioè di casa. Cioè a casa mia che fa Natale. Sotto Natale si sente spesso.
0: A me fa molto Blues Brothers. Stavo per dire Jonas Brothers.
1: Oddio, oddio, c'è un salto tra i due,
0: guarda,
1: mondi.
0: Per chi, mi dispiace per chi non ci può vedere, però io sono diventata una Blues Brothers con gli occhiali Ray-Ban. Let's go, brum brum. Va bene.
1: Allora Alice, molto velocemente,
0: cosa
1: perché
0: succede?
1: Tu mi cadi impreparata su questa notizia.
0: Sì, è vero.
1: Tu mi cadi impreparata, ma non ci credo che non hai visto neanche un TikTok che mi parla della questione che ti sto spiegando.
0: Sì, l'ho visto, l'ho anche scrollato, devo essere sincera.
1: Va bene, io invece sono qui per riportarti a quel TikTok che
0: hai
1: scrollato.
0: Vai.
1: Allora, è successa una cosa un po' bizzarra ad uno dei concerti di Rosalia.
0: Rosalia.
1: Praticamente Rosalia fa questa scenetta molto nel tema del suo album tutto chiesa, cori,
0: ok,
1: eccetera.
0: Sì, la Madonna, eccetera.
1: Esatto, la Madonna e i Santi. Lei si mette in un confessionale e in ogni data un ballerino va da lei e spillano del tè insieme facendo finta di confessarsi.
0: Ok. Ma spillano del tè vero o se lo inventano così un po'?
1: Mamma mia, quanto mi inizi già così pungente. Ma guarda, io penso che spillino del tè vero. Ad Amsterdam cosa mi è successo? Che
0: okay.
1: Da ballerina che è andata nel confessionale è Giulia Stabile.
0: Eccoci qua.
1: Giulia Stabile aveva partecipato ad Amici, poi è stata ballerina di Amici, non solo partecipante, ma anche tipo non
0: maestra.
1: Comunque
0: li ha anche vinti, capito? Amici, no?
1: Penso di sì.
0: Ha vinto
1: adesso
0: come ballerina, sì, e poi aveva vinto San Giovanni come cantante.
1: Ah, giusto, perché c'erano le due categorie separate quegli anni lì. Ok, vero. Vabbè, fatto sta che è andata lì lei al confessionale e le ha raccontato tutta una storia. Che ci parla di un ragazzo con cui lei si stava frequentando.
0: Ok.
1: Intanto ci dice che è un cantante il
0: Harry
1: ragazzo
0: Styles
1: in questione.
0: Carretina. Carretina.
1: È un cantante, ma questo cantante è proprio, come ha detto Rosalia, un puto.
0: Oddio.
1: Mi ha fatto troppo ridere la reazione
0: ma
1: di tipo, Rosalia.
0: Magari se lui poi magari dice: no, ma sono io, quella mi ha dato del puto, gli fa causa.
1: Ma scusa, ma se Rosalia ti dà del puto, tu dici: sono io. Grazie, sì, sono io.
0: Io lo farei. Io farei e poi le farei causa.
1: Però non hanno detto dei nomi. Allora, ti spiego bene come siamo arrivati a questo punto. Praticamente Giulia ha raccontato che stava con sto tizio, però c'erano delle cose che non le quadravano tanto. Tipo che il portinaio tutte le volte che andava a trovare sto tizio diceva: ah, ma sei qua per lui? Lasciando intendere che la situazione era un po' strana, no? Anche un designer di questo cantante,
0: okay,
1: le ha detto, le aveva nominato la ragazza del cantante in questione. Quindi Giulia ha scoperto che lei stava uscendo, stava frequentando questo cantante
0: ed era
1: mentre amante. Lui, esatto, mentre lui era ancora coinvolto in un'altra situazione. Lui gli ha detto tipo: sì, vabbè, ma sta finendo questa storia, non ti devi preoccupare, lei che non mi molla, ma non ci siamo più insieme. Vabbè, sei
0: in che
1: veramente
0: senso è lei
1: patetico
0: che non mi
1: no,
0: patetico. Scusami, lei che non mi molla, mollala tu?
1: No, è tipo, non che non mi molla, nel senso ci siamo lasciati,
0: sì,
1: tipo
0: che mi sta addosso.
1: Sì, vabbè.
0: Oh, poverino.
1: Vabbè, vado alla fine perché alla fine fa ancora più ridere.
0: Okay.
1: È saltato fuori che adesso questo cantante, di cui non è stato fatto il nome, sta con la ex fidanzata di un suo amico. Capito?
0: È proprio un puto allora.
1: Capito? Che Rosalia c'aveva ragione.
0: È stato un puto.
1: Che puto. Fatto sta che la gente si è messa lì a fare tipo le mappe con il filo rosso, tipo dei casi di cronaca. E il nome del fidanzato incriminato sembra poter essere Irama. Posso dire che comunque Irama c'ha un po' un fare sospetto.
0: Da puto.
1: Da puto. Da così proprio a gratis, signor Irama. Mi scusi se mai non fosse lei. Però comunque un po' di dubbi me li lascia.
0: Ma sai che all'inizio noi dovremmo dire dei nomi falsi invece di dire che ci chiamiamo col nostro nome? Così nel caso abbiamo il culo parato. Vabbè.
1: Potremmo
0: farlo.
1: Comunque dai, cioè, se è vero tutto quello che ha detto, fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
0: Sì, ma che poi, ma stai con Giulia Stabile. Cioè non è che stai, è come dire, non lo so, come
1: Ma la cosa che fa più,
0: secondo me, non è giustificabile.
1: Ma poi hanno tirato in mezzo, adesso questa non so se ho capito male io, però hanno tirato in mezzo come ex fidanzata, quella lì che, con cui stava insieme all'inizio, Giulia Delellis.
0: No vabbè,
1: cioè se tu cominci ad allargare questo quadro ma sai, rientrano tutti i tronisti di Uomini e Donne.
0: Ma sai qual è il problema vero? È che i famosi si stanno sempre tra di loro.
1: Ma che schifo.
0: Ma basta,
1: che schifo.
0: Ma levatevi, è pieno di boni in giro. Non è che ce li avete tutti in TV, sui social, eccetera. Ma io se fossi in loro sarei proprio fuori di testa. Sei proprio
1: impassata.
0: Impassata e soprattutto nera. Ma nera come una pantera.
1: Come la mia schiena.
0: Come la puta.

0: è un po'
1: che anno era, scusa, ma gasato, posso dire, non la sentivo da tanto.
0: Era palesemente una hit estiva, gli è andata bene, perché eravamo tutte un po' nere, adesso siamo tutte un po' nere.
1: Non ne ha più fatte di canzoni così, eh?
0: No, forse ce n'è un'altra che è più famosa di cui ha fatto più ascolti di questa. Però, ok, quindi giusto,
1: andiamo avanti.
0: Giusto per, no, per sintetizzare, abbiamo ascoltato Nera di Rama, se non fosse stato chiaro.
1: Davo per scontato io,
0: scusate. Ma a proposito di noi nere, abbiamo delle altre persone che incazzati neri.
1: Oh mamma,
0: incazzati neri.
1: Ma perché poi? Ma si è capito?
0: No, perché sono delle teste calde entrambi, possiamo dire. Perché io conosco il loro background. E quindi stiamo parlando del litigio, o meglio la scazzottata tra Louis Tomlinson e Zayn Malik. Giusto per tornare al tema di prima, per fortuna che le Beliebers avevano solo un idolo, noi Directioner ne avevamo 5. E quindi bisognava anche fare un po' i conti con questa situazione. Quindi, ricapitolando, avevamo dentro Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, che è stato il primo stronzo che ha mollato, e Louis Tomlinson. Allora, diciamo che i più grandi erano Louis Tomlinson e Zayn Malik, che erano anche un po' più lì, più teppistelli, che si sono trovati, erano molto amici durante diciamo l'epoca dei One Direction.
1: Vabbè, ma adesso sono maturati.
0: Adesso sono maturati in peggio, nel senso che sia uno che l'altro hanno, non so, messo incinta delle ragazze a caso. No, in realtà Zayn Malik ha messo incinta Gigi Hadid, non esattamente una.
1: È lei che c'è andata a
0: insomma
1: caso,
0: però comunque non è finita bene, perché comunque Zayn Malik è riuscito a farsi mollare anche da Gigi Hadid. Complimenti. Vabbè, sorvoliamo su questo.
1: Perché anche... si sono menati
0: perché praticamente loro stavano organizzando un documentario, una docuserie sulla loro amicizia. Quindi sul fatto che siccome hanno iniziato ad essere famosi, era stata finanziata da Netflix, sarebbe uscita in esclusiva su Netflix e sarebbe stato anche un road trip su quella che è stata la loro esperienza. Tutto bene fino a quando, siccome sono due teste calde, perché sono due teste calde, fai conto che Louis Tomlinson è un po'... come se fosse un British boy che va allo stadio a menarsi con la squadra.
1: Bellissimo.
0: Zayn Malik viene da Bradford e infatti all'epoca lo chiamavamo Bradford Bad Boy, un cattivone che si è tatuato pure la faccia fra un po'. Vabbè, fatto sta che dovete sapere che purtroppo Louis Tomlinson non ha avuto una vita molto tranquilla, nel senso che lui ha un sacco di sorelle, fratelli, sua mamma è morta di cancro non tanto tempo fa, una delle sue sorelline gemelle ha avuto un overdose, insomma non se la passa esattamente alla grande. Pare che durante un confronto, diciamo, un po' più intimo tra Zayn Malik e Louis Tomlinson, Zayn abbia fatto un commento poco felice sulla morte della madre.
1: Ma
0: di
1: che cretino.
0: Louis Tomlinson.
1: Vabbè.
0: E si è preso un cazzotto.
1: E se l'è meritato.
0: E si è preso un cazzotto e è finito all'ospedale.
1: Minchia, ma è sempre lui che combina in casini.
0: Sì. Sì. E Louis Tomlinson in realtà è un patatino. Cioè, lui è comunque un bad boy, British bad boy. Però è un patatino, è veramente carino. E quindi è andata un po' male questa cosa, quindi è stato cancellato tutto e adesso è venuto fuori lo scoop. Siccome io ce l'ho a morte con Zayn Malik, perché è stato il primo a mollare, non ci ascolteremo una canzone del suo nuovo album, ma ci ascolteremo una nuova canzone dell'album di Louis Tomlinson. Questo è Imposter.

0: Vabbè, carina. Mi è piaciuta.
1: Sì, è una delle migliori che ha fatto Louis Tomlinson negli ultimi anni. Ha fatto uscire, credo, 3 album in totale. E questa è una delle migliori canzoni.
0: Carina.
1: Dell'ultimo.
0: Dai.
1: Anche a me è piaciuta molto. E purtroppo non sono andata a vederlo a Milano. Devo essere un po'. Io prima di andare ai concerti devo essere un po' più fissata.
0: Sì, no, dai. C'è stato. Anche io ho avuto il periodo in cui andavo tantissimo. Poi mi sono resa conto che.
1: Costano.
0: Che costano molto di più adesso. E poi non, cioè non li aspettavo neanche con così tanta voglia. E invece mi casa.
1: Ma sai che cosa ha fatto Louis Tomlinson per il suo concerto all'Unipol? Perché ovviamente tutti, diciamo, i membri degli ex One Direction hanno una fanbase bella matta. Lui nello specifico per il parterre non ha fatto le zone che possono entrare prima. Era l'ingresso casuale, che così poteva evitare le file ore prima.
0: Oh, bello.
1: Quindi, cioè, nel senso, anche se tu ti mettevi per prima davanti al cancello, non entravi per prima. Dico per prima.
0: Come l'hanno gestita questa cosa?
1: Non lo so, probabilmente lui ha detto: mi avete rotto le balle da quando facevo gli stadi con One Direction, ve la pigliate a caso. Fine, è andata così.
0: Ha funzionato, perché magari lo possono prendere come spunto anche gli altri.
1: Secondo me è molto più democratico, meno casinista, e soprattutto per la security è uno sbatti in meno, posso dire.
0: Sì, cioè mi immagino gli esaurimenti e le crisi di panico delle ragazzine. E beh, le ragazze.
1: Non c'è più nessuno.
0: Ma pensa
1: come
0: alla te sedicenne.
1: Ma io ho fatto il parterre a San Siro, in effetti, con i One Direction.
0: E se ti dicevano no, fermi, scusi signorina, ma lei è stata pescata come ultima.
1: Ma perché veramente era pazze veramente. Io non so perché facevamo queste cose. Vabbè, comunque ad oggi non c'è nessuno che fa i loro numeri, né di Justin Bieber né dei One Direction. E quindi ce la portiamo a casa così.
0: Sì, che tra l'altro comunque Justin Bieber, dopo sta storia del Coachella, è ritornato, è schizzato di nuovo su
1: Spotify.
0: Sì, in cima a tutte le classifiche.
1: Assurdo. Ci sta, anch'io le ho ascoltate effettivamente. Anch'io. Dopo il Coachella.
0: Abbiamo contribuito tutti.
1: Certo. Prego per i soldi comunque.
0: This is Justin Bieber, vai, fammele sentire tutte.
1: Un giorno vi farò il karaoke di Never Say Never, perché è la mia preferita.
0: Va bene.
1: Se volete in realtà seguire questo bellissimo momento, noi vi invitiamo a tornare su questi schermi, su questi microfoni, per riascoltarci.
0: Quando ci sentiamo? Ci sentiamo anche sta settimana, è andata.
1: E
0: godetevi questo Ponte Lungo.
1: Esattamente.
0: Primo maggio, Ponte Lungo.
1: Prendete tanto sole e noi ci risentiamo. Mi raccomando, dovete rimanere anche connessi con le notizie, perché lo dobbiamo commentare insieme a voi.
0: Oh yes.
1: Ma noi nel frattempo dobbiamo prenderci anche i biglietti per andare al cinema, perché dobbiamo vederli tutti. Tra cui.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso scegliamo.
1: Anche quella di Michael Jackson.
0: Va bene. Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Onde che girano e girando cambian faccia.
11: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Top of the hour.

0: Drift away, drift away, forever.
1: Top 40.
2: Top 40.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Motion Sickness di Phoebe Bridgers. Good morning, Bridgers. Guys. Good morning.
1: Good morning, Pepo.
2: Good morning. Ma per cos'è sto good morning? Cos'è sta fissa per gli inglesismi, Pepo?
0: Cos'è? Perché è una fissa? Cioè, è una sto fissa, parlando e invece di dirti buongiorno ti dico good morning. Qual è la
2: differenza? Siamo nel Regno Unito? Siamo a Londra? Siamo a New York?
0: Mi hai capito? Sì. Questo è l'importante.
2: No, no, questo non è l'importante. L'importante è che parla italiano. Comunque, oggi, a parte me e Pepo, Davide e Pepo, ci sono anche Giuseppe alla regia.
3: Ciao, non mi vedete su Twitch, però ci sono. Ciao,
0: c'è anche Clea.
2: Clea.
1: Buongiornissimo.
2: E Ettore.
4: Ciao ragazzi, bentornati su Poli Radio.
2: Pizza e fighi per la precisione.
0: Come state ragazzi? Io oggi sono veramente busy. Mi hanno schedulato un meeting stamattina e sono arrivato qui di corsa. Non so.
2: Oddio.
0: Voi.
3: Sei venuto running, diciamo, the running man.
1: Meno male che sei riuscito ad arrivare ASAP.
0: Esatto, sì, no, rischiamo di arrivare in ritardo, per fortuna.
2: Tanto detesto gli inglesismi, veramente tantissimo. Mi fanno veramente arrabbiare, è una cosa terrificante.
0: Perché?
2: Ma perché devi usare gli inglesismi? Cioè,
0: ma non c'è bisogno di odiarli, sono utili.
4: Io e gli altri usciamo e rimanete solo voi due.
2: Insulta Pepo anche tu, sei d'accordo con me, vero Ettore?
4: No, in realtà no, a me non fanno né caldo né freddo.
0: Che bello, finalmente un
2: ignavo. Ok,
0: un alleato.
2: Abbiamo capito, c'è un ignavo tra di noi. Succede nella vita, c'è un ignavo.
0: No, io lo prendo come mio alleato.
2: Non è il tuo alleato, okay. Ho solito che mi fanno le cose.
0: Ho capito, qua siete tutti contro di me, quindi uno neutro già è tanto.
2: No, è perché oggettivamente, ok? Parlare con gli inglesismi è sostenere l'egemonia americana.
0: No, allora
2: sì,
0: stai introducendo argomenti
3: allora,
0: troppo presto.
3: Calmiamoci.
0: Adesso ancora
3: calmiamoci.
0: Dobbiamo ascoltare la prima canzone. Piano.
2: Oddio, prima
0: la
2: canzone.
0: Seconda canzone. E
3: però,
0: infatti,
3: cioè, diciamo, se già gli ascoltatori hanno dei pensieri a riguardo,
0: esatto, ci possono scrivere.
3: Dirceli.
0: Clea, dove ci possono scrivere?
1: Dove ci possono scrivere? Beh, allora, intanto su Telegram al Poliradio Bot, altrimenti possono scriverci su WhatsApp al 320-320-5652, oppure ci possono chiamare allo 02-2399-2475 o in alternativa 76, e ci stanno vedendo su Twitch, su Poliradio IT, e ci possono commentare da lì. E perché mi stanno apparendo degli effetti sulla voce?
3: Io sento di cosa stai parlando.
1: No, no, figurati.
3: Strano?
1: No.
2: Io ho sentito
1: È che a volte mi parte un pochino così, scusate.
3: Ma perché le condizioni ambientali,
1: sì,
3: l'aria
1: è che siamo in mezzo alla bufera qua e quindi parte un pochino di vento. No, capita.
2: Come no? Come
3: sì,
2: no?
3: È normale, direi.
2: Ok, secondo me possiamo ascoltarci una bella canzone, direi.
0: Eh sì,

0: Wild, Katy Perry. Come ha detto Ettore, lui gli inglesismi non fanno né caldo né freddo. Fastidio, fanno molto caldo, diciamo.
1: Che bella battuta, che bel gioco hai fatto.
2: L'ho capita, perché c'era Katy Perry.
3: Un scherzo, una facezia.
1: Se non avete ancora capito qual è il tema di oggi, sono gli inglesismi. Credo che dopo più di quant'è, 2 minuti che parliamo, direi che si è capito benissimo. Quindi,
2: e ci sono anche 2 schieramenti a riguardo.
1: Esatto, c'è chi è favorevole ad usare l'inglese nella lingua di tutti i giorni, magari creare dei prestiti linguistici, come quello che dicevo prima, schedulare, che viene da schedule, però poi c'ha il suffisso del verbo in italiano.
0: Brutalizzare termini inglesi in italiano, questo è l'inglesismo fondamentalmente.
1: Esatto. No, beh, perché brutalizzare?
0: Sì.
1: No, brutalizzare, okay. Brutalizzare.
2: Vabbè, è una prospettiva rispettabile, non lo so. Cioè, come? Davide, vuoi dirci tu la tua?
0: Io ribadisco, secondo me usare gli inglesismi è assolutamente inutile, tant'è che tante nazioni, per non usarli, hanno inventato parole apposite, come per esempio la Spagna, per esempio. La Spagna che ha inventato un sacco di parole inglesi per trasformarle in spagnolo.
3: Ok, tipo? Ma dov'è il limite? Cioè, quando diventa dannunziana questa cosa e ti inizi a inventare bevanda arlecchina per non dire cocktail? Cioè,
0: no, okay.
3: Quando puoi usarle e quando no?
0: No, dipende, se non c'è effettivamente un corrispettivo italiano, allora ha senso. Posso ancora comprendere trailer, ok? Per esempio per dire i film, no? Il trailer del film, perché ormai è di uso comune. Anche se tecnicamente in italiano è un provino.
1: In italiano, il provino è quello che fa l'attore per fare
0: ma il provino
1: parte,
0: è anche la pubblicità prima dei film.
1: Ma vedi com'è confusionario, meglio usare trailer.
0: Non è meglio... Quello posso, infatti, quello lo accetto. Ma dire scheduliamo un meeting, organizziamo una riunione. Cioè,
2: aspetta, fai parlare Davide prima.
0: Grazie.
2: Davide,
0: grazie.
2: Dici la tua.
0: Spegni il microfono.
2: Oggi modero.
3: Ordine in aula.
0: Il punto è che usare gli inglesismi è totalmente inutile, oltre al fatto che, come avevo già detto prima, ammette l'egemonia americana sul nostro popolo, che è una cosa che mi dà abbastanza fastidio. Perché l'idea che io devo sottostare a così tanto un altro paese, tanto da dover integrare parte del loro linguaggio per sembrare cool e spicy, mi sembra veramente imbarazzante.
1: Allora, prima di parlare di egemonia americana, io ho un altro punto da farti.
2: Fai parlare Davide.
1: Ancora? Non ho detto niente, tutto il talk.
0: Invece
1: ecco,
0: no.
1: Adesso mi hai messo il riverbero, adesso non si capisce niente di quello che dico.
2: Perché devi stare zitto, Pepo?
1: No, io non sto zitto qua. Io sono.
0: Spegni il microfono.
4: Ho Pepo nella testa.
0: Esatto. Ho le voci in testa e sono tutte
1: niente,
0: Pepo.
1: Sei giusto.
2: Pepo, dopo arriva il tuo turno. No. Anzi, ti spengo il microfono ora.
0: Perfetto, avanti, fantastico, meraviglioso, meraviglioso. Grazie Giuseppe, una volta siamo d'accordo.
2: Oh, moderiamo un attimo.
0: Se ne va, Pepo se ne va.
2: Pepo viene al microfono di regia a parlare.
0: Dicevo, il punto è che usiamo tutti questi inglesismi anche un pochettino, sembrano ridicoli, no? Ah, cosa fai tu? Ah, mi lavoro del microtransactions nel mondo del food. Cosa fai? Lavoro dal McDonald's? Cioè, nel senso, mi occupo di microtransazioni, okay, nel mondo del food.
2: Mi sembra un buon punto questo, uno certo oscurantismo.
1: Allora,
2: no, Pepo, aspetta, ora ci ascoltiamo una canzone e dopo puoi parlare, va bene? Dopo sarà il tuo momento, però vorrei mantenere ordine, che questo è un argomento molto molto serio.
0: Molto serio, sì.
2: Ok, andiamo con Marissa Satti. Marina Satti, cioè lei è una greca, che quindi non gliene frega niente dell'inglese. Lei canta in greco. E noi siamo d'accordo.
0: Assolutamente
2: Pepo,
0: sì.
2: Però Pepo non può esprimere il suo disappunto.
0: Ristabiliamo delle regole sull'italiano e usare solo l'italiano. Beh, prego, andiamo avanti.
4: Tosta questa.

0: Che bello quando un artista parla nella sua lingua e non usa inglesismi stupidi come i trapper. Te difendi i trapper? Questo mi stai dicendo, difendi i trapper che usano gli inglesismi
1: sì,
0: a cavolo.
1: Sì, difendi i trapper, ma non soltanto per gli inglesismi. Cioè, non è quello l'argomento di oggi, Davide. Allora, prima che qualcuno mi togliesse il microfono, cioè mi...
2: No, io stavo solo cercando per moderare, cioè io modero
1: sì, no,
2: il dibattito.
1: Solo per moderare, l'hai fatto parlare 10 minuti, ho parlato 30 secondi.
2: No, ora tu puoi parlare 10 minuti.
1: E pure Matteo che ci scrive, Pippo, ma che casino fai? Che casino posso aver fatto se non ho parlato? Matteo.
0: Se dici cazzate, succede che
1: gente... No. Non ho parlato, calmi, come faccio calmi, a dire cazzate se non ho parlato? Allora, quello che volevo dire è che Davide è contrario agli inglesismi. Perché è contrario agli inglesismi? Perché sono nuovi, perché la parola cocktail che è vecchia, la parola trailer che è vecchia vanno bene, schedulare che è nato negli ultimi 10 anni non va bene perché è semplicemente una questione di abitudine.
0: Ma schedulare ti fa sembrare un pirla, cioè
1: non è vero, ma perché non si è abituato.
0: Schedulo un meeting, organizzo una riunione.
1: La lingua cambia, cioè non parliamo la stessa lingua che parlavamo.

0: dice Davide, secondo me il marketing è molto costante, il mondo del marketing, cioè questi cambiamenti sono pubblicitari sostanzialmente.
1: Esattamente.
0: Non è, cioè, non è una cosa genuina.
2: Quale prodotto viene venduto?
3: Questo è il tono da moderatore, ricordiamo.
2: Quale prodotto viene venduto? Perché c'è una pubblicità.
1: Per qualcuno fa più figo usare questi termini qua e rendersi in migliore voce. Dice: guarda, io sono inglese, quindi io uso, mi dimentico i termini in italiano, quindi dico inglese. No, sembri solo un pirla. Cioè, non è che sembri tipo molto più.
2: No, ma siamo semplicemente in un mondo globalizzato, interconnesso, e quindi.
1: Ma adesso arriviamo qua al fulcro del mio ragionamento. Usare i termini inglesi è un modo per accettare e normalizzare l'egemonia americana sul nostro territorio.
4: Vero,
1: e l'egemonia
4: vero,
1: americana vuol vero. Dire sostenere Israele. Prego.
4: Vero. E poi
2: No, qua stiamo collegando troppi argomenti. Io direi che ci ascoltiamo.
1: No. Non ci ascoltiamo niente.
4: Pepo, dici la tua.
2: No, va bene, io non volevo evitare di entrare in questo argomento. Allora, il problema dell'egemonia americana è vero, è un problema reale, ma se nel mondo della tecnologia posso capire perché non vogliamo essere... Adesso, vabbè, cosa sto ascoltando? Io mi vergogno di stare ascoltando questa
1: perché
2: cosa.
1: Perché sono i tuoi amici,
3: parlaci sopra tranquillamente.
2: Allora, cosa stavo dicendo? Il problema dell'egemonia americana c'è, esiste. Ma non riguarda il linguaggio, non è un problema.
1: Cioè, certo che lo riguarda.
2: Perché?
1: Perché tu accetti questa
2: cosa? Cosa cambia usare?
1: Sì.
2: No.
1: Sì, lo accetto.
2: Ma il problema non è la cultura, è essere dipendenti economicamente, essere dipendenti militarmente. Quello è un problema. Quello è
1: E lo è già. Già siamo già schiavi di questo.
2: La cultura?
1: Ascolta, già siamo schiavi di questo paese, degli Stati Uniti da secoli. Non letteralmente, però da tantissimo tempo. E adesso per di più, oltre ad aver accettato il fatto che noi siamo dipendenti da loro sotto qualunque aspetto, accettiamo anche che le loro parole entrino a far parte del nostro linguaggio così tranquillamente. E quindi noi accettiamo che in un discorso, in contesto lavorativo, o addirittura anche certi politici che non sanno l'italiano, questa è una cosa gravissima, utilizzano gli inglesismi. Cioè, usano l'italiano per dire che se usi inglesismi non sei italiano, in questo senso, è venuto che fai sventolare la mano.
5: Ma il tuo problema è soltanto con gli inglesismi o con qualsiasi parola presa in prestito da altre lingue? Se io adesso iniziassi a parlare con tedeschismi in mezzo alla mia lingua, diresti che sto portando qua in Italia l'egemonia tedesca?
1: Stavo per entrare nell'asse Roma Berlino Tokyo. Questo sta diventando pericoloso.
3: È una cosa
5: cioè,
3: diversa.
5: Se io ti chiedessi un po' di Vassa adesso, perché sì? Cioè avresti qualche problema?
1: Lo ritengo stupido uguale oggettivamente.
5: Ok, ma si parla sempre di egemonia o solo perché è l'inglese? Quindi dietro gli inglesi c'è tutto questo background.
1: Ma cioè, soprattutto l'inglese di per sé non sarebbe un problema di per sé. Oltre al fatto che secondo me sono uno stupidi, però questo è opinabile.
5: Okay.
1: Ma il fatto che però l'inglesismo ammette l'egemonia americana. Infatti i tedeschi non hanno un'egemonia
5: però
1: nei nostri confronti.
5: Adesso
1: a parte
5: oggettivamente mancare. Viviamo in un mondo dove cioè tutto il mondo lavorativo usa come lingua internazionale l'inglese, che noi lo vogliamo o no. Cioè
1: sì,
5: è così.
1: Aspetta, fino a qualche anno fa la lingua ufficiale per i comunicati intereuropei
5: sì, era l'inglese.
1: No, poi... era il francese prima.
5: No.
1: Prima si parlava in francese.
5: Dopo la Brexit, però.
1: Prima si parlava in francese. Dopo
5: davvero?
1: Questa lingua è diventata in inglese, ma prima si parlava in francese. I comunicati ufficiali
5: erano
1: in francese. Buona parte, prima metà del Novecento si usava il francese.
5: Ah, ok, va bene.
1: E poi, però vedi però qual è il punto. Ma fino a che. Ma non, sono sicuro prima metà del Novecento, devo verificare poi. Però prima si usava il francese, per esempio. E questo non è...
5: va bene, grazie.
1: Mi rappresentava questa cosa.
2: Allora, oggi io non ho sentito niente. Cosa e non si capisce più niente tra un po'.
3: Sto facendo delle prove.
1: Sta facendo così, sperimenta un po'.
2: È un po' ubriaco il nostro regista oggi.
6: Ma purtroppo quindi, sì, rum e cola, non ve lo consiglio prima di andare in onda.
2: Alle 12:23 proprio pesante.
6: Non ve lo consiglio.
1: Fatto benissimo.
5: E quindi secondo te la scelta dell'inglese dopo la prima metà del Novecento è stata per questione di guerra fra egemonia americana eccetera eccetera
1: sì.
5: eccetera e adesso la stiamo portando avanti?
1: Sì certo, assolutamente.
5: Anche
1: perché siamo ancora dipendenti, facciamo ancora parte comunque della così dire, della zona del mondo che è sotto l'influenza americana. Cioè, i paesi africani, per esempio, ok, sono sotto l'influenza cinese adesso. Non mi stupirei se tra qualche anno in Africa iniziassero a utilizzare termini cinesi per descrivere una serie di cose, perché sono sotto l'influenza cinese.
2: Posso dire che se devo scegliere, scelgo sempre gli americani al posto dei cinesi, ma a parte questo, noi possiamo parlare
1: non avere
2: inglese,
1: nessuno dei due. Cioè, non è che
2: parlare,
1: devi scegliere.
2: Sì, no, se devo scegliere tra due
3: meno
2: mali,
3: peggio, comunque.
2: Tra due mali, scelgo il meno peggio in ogni caso, come dice anche Ettore. Qual è il punto? È che tu puoi parlare inglese e non essere schiavo degli americani. Cioè non c'è la correlazione.
6: È falso. Invece
3: abbiamo Ivan che scrive: Davide è un po' una Karen della linguistica, insomma.
2: Esatto.
3: Allora, Davide, devi sapere che Ivan è un mio amico, quindi vacci pesante, vai
1: okay,
3: tranquillo.
1: Ivan, potevi andare a fare in culo, te Karen e tutto il resto è quello del linguistica.

0: Maggio che hai scritto, te lo puoi andare tranquillamente a fare in culo.
1: Anche caro è un inglesismo, se ci pensi.
0: Anche caro, visto, sei due volte pirla. Comunque dicevi Pepo, per favore.
1: No, quindi l'egemonia, il soft power americano invece di egemonia, è un problematico al di là della lingua. È
0: problematico.
1: Esatto, sì.
0: Problematica.
1: È un problematico, problematica. Ah, è un aggettivo.
0: Ho capito male la frase.
1: Ci sta, ci sta. È perché stai, ormai parli solo inglese, quindi... Ok, anche Tico ci conferma che Davide è una Karen.
2: Un altro mio amico, ormai, quindi andateci pesante.
1: Ormai siamo, sei in minoranza.
0: Abbiamo capito che allora, chiediamo
3: o di chiamarci o di spiegare bene, argomentare.
0: Esatto.
3: Chiamarci, giusto. Potete farlo allo 02-2399-2475.
2: Io ho scritto sul gruppo il numero, raga, chiamate.
3: Chiamate oppure appunto scrivete, argomentate, cioè ci scontriamo.
2: No, allora loro argomentare non lo sanno fare, purtroppo.
3: Allora devono solo ascoltare.
0: Allora non mi interessa la loro opinione.
3: Allora chiamano e gli spengo il microfono, come ho fatto con Pepo.

0: Boy Free di Six Sex. E insomma, a microfoni spenti stavamo dicendo che qua stiamo entrando, stiamo parlando di vari argomenti, in particolare Davide Pepop. E quindi io a sto punto.
1: Come mi chiamo, scusa?
0: E Pepop.
1: Questa P è nuova.
0: Cioè lo so, lo so. No, dai. Comunque, dicevo, sotto questa base, io direi di far continuare i nostri due concorrenti. Però qua vediamo che Ivan scrive: per me gli inglesismi sono comodi, che devo dire mi sembra un'argomentazione piuttosto valida, e personalmente sono dalla sua parte in questo caso. Davide:
2: gli inglesismi sono comodi, però accetti la comodità, la tua pigrizia, accetti l'egemonia americana, accetti il fatto che comunque tu sei schiavo degli Stati Uniti.
1: No. Mettila, se tu preferisci
2: vuoi,
1: l'italiano,
2: sostenitori di Israele, tutti i sostenitori di Israele.
1: Beh, l'hai già detta questa cosa, cioè non serve ripetersi.
2: Di nuovo.
1: Allora, tu sei un sostenitore di italiano, sei un nazionalista a sto punto. Se io sono un sostenitore.
2: Ah, no, io
1: no, come no? È l'italiano, solo l'italiano, soprattutto. Certo.
2: No, assolutamente no.
1: E allora perché?
2: Non posso dire
1: perché
2: cosa penso della patria, purtroppo. Però.
1: Cosa difendi a spada tratta la lingua italiana se non per motivi nazionalisti?
2: No, non per motivi nazionalisti.
1: Ti devo fare esempi storici di personaggi che difendevano la lingua italiana.
2: Ecco che sta il punto, però. Io non faccio perché mi piace il mio paese. Anzi, esatto contrario. Lo faccio perché mi stanno più sulle palle gli americani quanto mi sta sulle palle il mio paese.
1: Sì, ma tu non devi fare l'associazione americano lingua inglese. Anche perché parlano anche in UK, che tecnicamente
2: sì,
1: era un
2: alleato. Ma non siamo sotto l'egemonia inglese, dai, su. Non siamo sotto l'egemonia inglese.
1: Questa no, nella musica ascoltiamo un sacco di musica britannica comunque. Quindi
3: sì. Culturalmente, qui bel punto questo qua ci ha fregato Pepo, eh.
1: No, quello.
2: No.
3: Questo non lo leggiamo.
1: Questo non lo leggiamo. La non Swan, leggiamo. Qualcuno bagni la Swan.
2: La Swan, posso dire che hai centrato esattamente il punto. E sei chiaramente un amichetto.
1: Ah, sei d'accordo
2: di
1: col messaggio?
2: No,
1: è
2: chiaramente un tuo amichetto e ha fatto bene a scriverlo, così almeno uscite.
3: Infatti, ora voglio vedere se posso. No, se posso cacciare. Ma si adesso può cacciare la gente su Twitch dalle live?
0: Sì, adesso.
4: Come lo cacciamo? Mod.
3: Se me lo spiegate un attimo.
0: Adesso lo cacciamo bene. Però intanto Ivan scrive un'altra cosa su cui effettivamente potrei essere d'accordo. Ci sono film / canzoni inglesi ovunque, non è anche quello supportare l'egemonia americana. No, aspettate, su questo non sono d'accordo, ho sbagliato. Vai.
2: Stavo usando supporto, Ettore.
0: No, è che avevo letto male la domanda, poi quando l'ho letta bene, insomma. No, io su questa cosa in realtà non sono d'accordo, ma secondo me è una domanda che vuole fare a te per, insomma, provocarti. Tu cosa rispondi?
2: Rispondo molto semplicemente che il fatto che noi però vediamo anche film francesi, anche film di altre nazioni, chiaramente quelli americani sono un pochettino più attesi, proprio perché siamo sotto l'influenza americana.
3: Last
2: per
3: one sospeso per 600 secondi, la prossima volta ci pensi due volte.
2: Esatto, allora, giusto.
1: Sì,
2: comunque, posso finire un discorso?
1: No, pensavo avessi
2: spegni
1: finito
2: il microfono.
1: Non ho finito.
2: Di conseguenza, in realtà di fatti, noi accettiamo l'egemonia americana e quindi accettiamo anche tantissimi film americani. Fa parte chiaramente di questo sistema. Cioè, anche dire che secondo me l'arte non va limitata nel senso in base al paese di provenienza, se no sarebbe sbagliato, oggettivamente sarebbe fare quello che fa Israele. Però il
4: va bene, però a me il tuo discorso sembra un po' tunnel vision, quindi qualsiasi, ecco, ho usato un inglesismo, questo va bene, visione a tunnel. Va bene, mi sembra un po' una visione a tunnel, perché tu vedi soltanto il limite, perché vabbè, l'egemonia americana eccetera, ignorando che tutta la nostra vita alla fine, che lo vogliamo o no, in questo momento è presenta inglesismi, presenta software che utilizzano cose in inglese, la parola software è inglese, un sacco di cose attorno a noi sono inglesi per X motivi, per un milione di motivi, non possiamo ignorarlo e basta e dire no cazzo, io adesso uso la parola italiana perché vaffanculo agli americani. È vero, concordo su vaffanculo agli americani, Trump merda, Bibi Netanyahu merda, però non per questo non posso usare software, non posso usare tunnel vision, non posso usare quel cazzo che mi pare.
2: Noi usiamo
4: come
2: un sacco
4: parola
2: di parole che però non sono delle invenzioni estere, usiamo le parole di quella invenzione lì perché sono il termine di quella lingua lì. Il termine bidet deriva dal francese, per esempio. Quello ci può stare, ma usare perché non esisteva un termine italiano per definire il bidet. Era cos'è, un lavandino piccolo? No, bidet era molto più semplice da utilizzare.
4: Okay.
2: Ma nel caso degli inglesismi, invece, noi cambiamo parole che già esistono e le trasformiamo in italiano quando ci sono delle parole che già esistono in italiano.
4: Cioè, va bene, senso. Però. Se è più comodo usarlo, se ad esempio sono in un ambito lavorativo, in un ambito universitario, dove tutti i miei io parlo in inglese, tutti i miei software sono in inglese, tutto quanto in inglese, userò anche nel mio linguaggio comune le parole in inglese, perché le vedo più spesso.
2: Sì,
4: non
2: ma dipende dalla parola
4: Trump
2: in inglese. Come detto all'inizio, dipende dalla parola in inglese. Ci sono certe parole che è chiaramente più logico utilizzare quella parola lì. Usare computer invece di computatore, il termine in italiano.
4: Una roba del genere.
2: Comunque è una cosa così. Ha senso secondo me. Tuttavia siamo arrivati alle 12:30. La nostra tradizione della mezza è Rock Classic. E ci ascoltiamo Surfing Bird di The Trashman.
5: And now the best rock music experience, Rock Classic.

0: Ma ora una breve interruzione dal nostro bellissimo discorso per fare la chiappa alla fuffa di Pepo. Vai!
1: È arrivato il momento del gioco più divertente di Poliradio. Come funziona? Lo scopo di questo gioco è di discernere la verità dalla fuffa, dalle falsità. Quindi io vi presenterò tre notizie. Due di queste saranno veritiere, quindi realmente accadute, mentre una sarà falsa. Il vostro obiettivo è indovinare qual è quella falsa. Ma...
2: Fa falsa!
1: Iniziamo subito. Agenti di polizia della Florida fanno causa ad una produzione cinematografica perché un film è troppo realistico. Torneo di scacchi finisce male.
3: Veritiera. Vabbè, vai, vai.
1: Robot spacca un dito al suo avversario. Era un bambino di 7 anni.
2: Gruppo di liceali. Hai messo Michael Jackson? Cosa sottintendi, Giuseppe?
3: No, non sono stato io.
4: Azzeccatissima.
1: Per questi messaggi subliminali non vanno bene. Gruppo di liceali viene arrestato per un tentato furto a un museo di storia naturale. Era per un compito scolastico, si giustificano loro dopo l'arresto.
4: Io spero che questa sia vera, in realtà.
3: Ma mi sembra.
1: Prego, discutetene.
2: No, la prima è
3: secondo
2: falsa.
3: Secondo me, no. La prima è. Ma... potrebbe essere vera. Cioè, l'ha detta in modo così vago che potrebbe essere vera.
0: Allora,
3: o magari proprio perché è vaga e fake.
2: Ha scelto la Florida. Ha fatto apposta a scegliere la Florida perché sapeva già che dici in Florida succede qualunque cosa. Un tizio ha picchiato in Florida, questo cercatelo pure su Google.
3: Ah sì, il famoso impiegato, Florida Man.
2: Ha picchiato il famosissimo. Un tizio di un fast food, uno che serviva al fast food, perché nel suo hamburger non c'era abbastanza lattuga. E la sua reazione è saccagnarlo di botte e mandarlo all'ospedale.
0: Vabbè. Quindi, ma sono attività
4: Polaris.
0: Olè.
3: Intanto Ivan partecipa, Ivan ci dice il robot è falsa, io sono d'accordo con
2: Ivan. No, il robot
3: Ivan.
2: È vera.
0: Il robot è vera? Perché lo dici?
2: Sono 89% sicuro che il robot sia vera.
0: Perché?
2: Perché mi ricordo che l'avevo letta sta notizia. E tipo il robot aveva sbagliato e aveva rotto il dito al
0: sì,
2: bimbo.
0: Sì, ma conoscendo Pepo magari non era un bimbo di 7 anni ma ne aveva 7 e mezzo e quindi è falsa. Guarda, non si sa mai.
2: Se è per questa cosa qua, io ti prometto, non si dovrebbe promettere violenza fisica è sempre sbagliata. Ti prometto che prendo l'asta che c'è lì.
0: E finisce in posti profani, non diciamo dove, non diciamo come, ma ecco.
2: Abbiamo tutti capito.
1: Stai già iniziando a piangere perché hai paura di perdere?
2: Sì, tantissimo. Sto già fregnando.
0: Ma perché qua la fuffa vera sei tu che le racconti, non sono proprio le notizie in sé. Però direi che è arrivato il momento di votare, scusate. Sì, secondo me è abbastanza facile in questo
3: momento.
0: Chi
3: vota per la 1?
2: Io voto per la 1, dai.
0: Anch'io
4: voto per la 1, dai.
3: Allora, io e Ivan votiamo per la 2.
1: Ricordiamo qual è la notizia, perché magari è difficile portare l'attenzione. Quindi la prima era gli agenti di polizia.
3: Okay.
1: Quindi chi vota, Davide, è...
4: Io anche
3: Ettore e Clea.
1: Ettore e Clea.
3: O Chiara, come dicono alcuni.
1: Esatto. Poi c'è Matteo dalla chat che ci scrive che è l'ultima, secondo lui, è fake, ovvero quella dei liceali.
4: Quindi
1: nel museo
4: siamo
1: di storia
4: un voto per l'ultima.
2: Anche Ivan ha scritto che il robot è falso.
3: Ma l'ho appena detto, seconda. Non mi ascoltate, seconda, sì. Non mi ascoltate. Io faccio regia, cioè sono regagato. Okay. Vabbè. Io e Ivan votiamo per la 2.
4: Ok, 2.
3: Clea, Ettore, Davide per la 1 e Matteo per
4: l'ultima,
3: tre.
4: La terza. Vai.
3: Quindi
1: la risposta esatta è...
4: oh.
1: La terza, ovvero gruppo di liceali viene arrestato.
4: Dai,
1: per un tentato furto,
4: vero.
1: Me lo sono inventato. Adesso vi spiego tutta
2: ma vero, era molto più plausibile fosse questa cosa effettivamente.
3: Ormai
0: ma era troppo bella per non essere... dai.
2: Un po' già spero.
0: Ma era simpaticissima.
4: Tutta colpa di Chiara, da oggi tu sarai Chiara.
0: Ma porca
4: Clea,
0: di quella.
4: Comunque Clea da oggi sarà Chiara, perché ormai...
2: Ettore non ha imparato niente in questo programma. È tutta colpa di Israele. Non dire...
1: Adesso vi racconto un po' le altre notizie, vi do un po' di contesto. Riguardo ai polizia della Florida, il film è l'ultimo film uscito di Ben Affleck e Matt Damon, che si chiama The Rip, e racconta la storia di questa operazione della polizia, avvenuta proprio in Florida, a Miami, in cui stavano raidando una casa e hanno trovato di uno spacciatore, hanno trovato 21 milioni di dollari. Uf. Tanto che la polizia non è proprio raccontata in maniera bellissima. In questo film, e quindi i poliziotti che hanno partecipato a questa indagine hanno denunciato i produttori del film, mentre la seconda aveva ragione Davide, per una volta si ricordava bene, anche se poi ha dato la risposta sbagliata. Ma
2: Matteo Draghi scrive
1: esatto, bravo Matteo, che riesci a capire quello che penso. Allora sì, quindi è avvenuto al Moscow Chess Open, in cui c'era questo robot che era... Cos'è?
3: Era per la polizia, cioè, l'ho fatto un po' tardi. tardi.
1: E quindi cosa è successo a questo torneo scacchistico di Mosca? Che c'era un robot meccanico che era praticamente un braccio, semplicemente un braccio, che giocava tre partite contemporaneamente. E questo, il bambino di 7 anni, grandissimo campione di scacchi, aveva risposto, aveva fatto la sua mossa troppo velocemente, e quindi il robot ha reagito male a questo.
2: Ma pensi al robot che fa? Sta giocando io e spaccando.
1: E quindi gli prende il dito, glielo spezza. Adesso non so perché questo braccio meccanico doveva servire a muovere i pezzi di scacchi, ha abbastanza forza da rompere un
4: scusami,
1: dito.
4: Scusami, ma gliel'ha spezzato perché stava perdendo? Perché questa è tosta. Significa che i robot a quanto pare provano emozioni.
1: Allora, l'esito della partita non la conosco, però sicuramente ha reagito troppo presto. Quindi doveva aspettare che il braccio meccanico tornasse in posizione prima di fare la propria mossa, e invece non ha
4: magari
1: non
4: ha scambiato il dito per un pedone tipo e ha detto
0: no, è soltanto che hanno implementato una grande sensibilità da rage bait, così da insegnare ai bambini durante la partita come si fanno le cose in
4: plausibile,
0: Russia
4: plausibile, assolutamente.
2: Fondamentalmente il bambino, il robot si è arrabbiato e ha fatto sto giocando io, porca puttana.
1: Eh sì, aveva un sacco di rabbia repressa quel robot a quanto pare, quindi non lo so. Comunque direi che il tempo dei giochi è finito, ci ascoltiamo My Old Ways dei Tame Impala.

0: Ora parlo io.
1: Urca, dici tutto.
0: Allora, secondo me il problema di questa discussione è che non abbiamo effettivamente mai distinto tra gli inglesismi, che sono parole, diciamo, che sono nate con l'inglese, per esempio computer, software, mm-hmm. come dicevamo prima, e invece le minchiate, tipo scheduliamo un meeting, call, cioè tutte ste robe che non hanno effettivamente senso.
2: Comunque l'ho detto all'inizio, per principio.
0: No, non l'hai detto.
2: Ho detto, ci sono parole, ad esempio trailer,
0: sì, per indicare una serie di parole. Però poi hai fatto un discorso in realtà unitario.
2: Non è che faccio la lista lunga di...
0: No, no, però nel senso, poi le hai trattate allo stesso modo in realtà, quando sono cose che vanno trattate distintamente.
2: Mi sono spiegato male.
0: Io vorrei sentire anche da Ivan, da Last One, da tutti gli americanofili amici di Ettore, vorrei sentire se secondo... Se secondo loro direbbero schedulare business, meeting, call, cioè le dite queste cose.
1: Business, perché no?
0: Vabbè, business, cioè dipende anche dal contesto in realtà.
3: Anche
0: business.
3: Per quello
0: tipo
3: c'è una parola
0: business
3: in
0: manager. Sì.
3: Quindi quello
0: però
3: devi
0: dipende dal contesto in realtà.
3: Business perché
0: manager.
3: Schedulare non dipende dal contesto?
0: Ah, perché schedulare non ha senso. Schedulare, organizzare.
3: No, significa la stessa cosa, semplicemente. Perché sono intercambiabili. Allora, perché.
2: No, aspetta, cioè hai fatto la stessa cosa.
0: La allora. Swan ci dice: io ho paura delle call di Teams.
3: Ah, quelle fanno paura a tutte, però sempre call si chiamano.
1: Volevi dire chiamate di Teams?
0: Appunto, cioè, vedete,
4: è una cosa delle squadre.
0: È una cosa che fino tipo a 5-10 anni fa era semplicemente chiamate, riunioni. Ora è diventato call e meeting. Perché, Pepo? Spiegami perché.
3: Perché?
0: Voglio sentire
3: allora,
0: perché.
3: Si chiama globalizzazione. Le aziende italiane hanno iniziato a collaborare sempre di più con le aziende estere e per comodità si usa l'inglese.
0: Per comodità?
2: No,
0: c'è
2: no,
0: per
2: no.
0: Qual è la comodità?
2: Comodità?
0: Che comodità? Ma non è vero, non è vera questa cosa. Non è vera.
4: Ci stiamo trasformando
0: non è vera.
4: Nella zanzara qua. State calmi per
0: non
4: favore.
0: È vero.
3: Chiamata è 3 sillabe, call è 2. Quindi già questo economia di sillabe già mi
2: ma non dire una. Cazzate. Ma scusa, te ne dici perché è un fatto di comodità. Stai parlando con tutti italiani. Più comodo italiano cosa c'è? Dai.
0: Ma infatti questa cosa della comodità è una mega minchiata.
4: Comunque,
0: è una mega minchiata.
4: Comunque ci scrive com'è che Extize, non riesco mai a dire bene il suo nome. Lui è un altro mio amico, se volete, okay. Si chiama Vito.
0: Ciao,
4: scrive
0: Vito.
4: A Roma non usiamo parole così complicate.
0: Cioè mi tocca difendere Roma qua paradossalmente.
2: Dopo la nostra puntata in cui abbiamo messo a voi romani, adesso ci difendono anche i romani.
0: Adesso purtroppo sì, switchiamo team come direbbe Pepo.
2: Switchiamo il team adesso.
3: Esatto, vedi? L'avete usato in maniera naturale.
2: Ti abbiamo preso in giro per questo in maniera naturale. Non fatto apposta.
3: No.
2: Sì.
3: Perché nella vostra testa subito vi è venuta la parola team, la parola switchare. Quindi no. Non è...
0: Allora sì. Allora, la cosa è sempre: cioè, se tu dici call al posto di riunione, non è che ti viene in mente call al posto di riunione. Semplicemente ti è effettivamente stato imposto dal linguaggio del marketing.
3: Imposto da chi? Qual è la legge che mi.
2: Linguaggio del marketing?
3: Ho una pistola puntata alla testa? No.
0: Posso chiedere. La Stuan ci dice: posso chiedere come mai questo odio verso gli inglesismi? Ma perché semplicemente. Pensiamo che sia tutto un fatto di hype, di rendere le cose più importanti di quello che sono, è quello che stiamo dicendo io e Davide. Perché dovresti dire call al posto di riunione se non per semplicemente un fattore tipo di
4: comunque,
0: novità, di sorpresa?
4: Comunque hai detto hype, non per dire.
0: Beh, hype non c'è un corrispettivo in italiano.
3: Come no?
0: Qual è?
3: Aspettativa.
0: No, non è la stessa cosa.
1: Una gasatezza.
0: Non è la stessa cosa.
2: Non
3: esiste. Neanche italiano.
0: Non è la stessa cosa. Perché hype si rifà appunto al linguaggio pubblicitario sempre. Cioè gonfiare qualcosa più grande di quello che è.
2: Sì, io non sono affatto convinto dell'argomentazione di Pepo, resteremo in disaccordo. Il fatto della comodità nel momento in cui parli con italiani e dici le cose che potresti dire in italiano.
0: Esatto,
2: è un po' sciocca.
0: Ma soprattutto
2: parlare in inglese
0: finché...
2: americano ha senso, parlare in inglese italiano è stupido.
0: Cioè, si dice software, ma non si è mai detto il contrario. Ora si dice call, prima si diceva riunione, perché io e Davide lo sappiamo. Pepo è in disaccordo, pure supporta Israele, non so
2: Pepo
0: quello
2: è
0: che fa.
2: Allora, non mi associare a Israele.
0: Non li ho ancora inquadrati bene dove si collocano, mi sembra un po' più centristi in questo caso.
1: Sì,
4: in pubblico sono centristi, in privato meglio se non dico niente.
0: In privato ora offerce lo dirai magari. Potremmo avere noi in diretta questo privilegio?
4: Assolutamente sì.
0: Che bello. Che bello!

0: Bam bam, bambina, bam bam, bambina. In una vetrina.
1: Bellissima canzone, vi è piaciuta?
2: Bellissima per
3: no.
2: chi? È terribile.
1: Bellissima per chi ne capisce di musica, evidentemente voi
3: evidentemente
1: no.
3: Tu no. No. Evidentemente
4: comunque abbiamo ascoltato Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. Stiamo calmi su, insomma, le opinioni musicali. Qua stiamo parlando di opinioni sugli inglesismi, per
3: ecco.
4: favore.
3: E mi okay. sa che è arrivata l'ora di tirare un pochino le somme, insomma. Abbiamo fatto un'ora a parlare di schedulare un meeting. Diciamo che dobbiamo un pochino varare cosa ne pensiamo tutti quanti e qual è la nostra, il nostro verdetto finale. Anche perché qua dai nostri commenti. Facci leggere i commenti,
2: giusto.
3: dottore. Allora, perché praticamente ci dicono: intanto concordo un sacco con Ivan che dice software ha la sua parola italiana, applicativo programma non è una parola così sana, applicazione nemmeno, eppure usiamo software. Perché?
2: No.
3: Perché questo va bene?
2: Riconosco,
3: non è che...
2: aspetta, riconosco che ci siano dei termini, come abbiamo già detto diverse volte io e lui.
3: Sì, va bene, ma se a me esce fare un meeting, va bene, magari schedulare un po' stupido perché stiamo usando la radice inglese, declinare, va bene, quello ci sta. E nessuno dice che domani dirò schedulare un meeting, ma se mi esce meeting, mi esce
1: quindi
3: call.
1: Quindi siamo d'accordo su schedulare
3: sui
1: un
3: verbi,
1: meeting.
3: Sui verbi ci sta.
1: Siamo d'accordo,
5: io
1: Pepo?
5: Non sono comunque d'accordo.
1: Perché, ma perché Pepo
5: perché
1: supporta Israele?
5: Lo scopo,
1: vabbè,
5: lo scopo è, io dico schedulare.
2: Pepo ti denuncia.
5: No.
2: E poi ti denuncia la Guardia di Finanza per verificare che tu non prendi soldi dal Mossad per dire queste cose, perché immagino se sta successo.
5: Non mi fai fare una battuta sulla Guardia di Finanza e il Mossad, però no, allora l'importante è lo scopo della comunicazione qual è capirci. Nel momento in cui tu mi capisci qualsiasi parola io utilizzo, va bene, è semplice.
1: No. Ok, va bene, allora cosa ne pensi di tutti i ruoli del cazzo con inglesismi che sono nati, tipo chiamare una commessa, che cazzo ne so, store assistant, queste cose qua, cosa ne pensi? È oscurantismo, non è più pragmatismo lì.
5: Sì, sono un po'...
3: Allora, sì, ma il problema...
1: Ce l'abbiamo fatta.
5: No,
1: mi
5: dovete...
2: applausi per
1: Ale,
2: Giuseppe.
1: Grazie.
5: Mi dovete far parlare lì. Il problema
2: spegni il microfono.
5: È l'oscurantismo. Il fatto di usare parole complesse per esprimere un concetto semplice. Tu store assistant lo potresti fare assistente alla vendita in italiano ed oscurantista allo stesso modo. Non c'entra l'inglese. State mischiando problemi.
2: No, assistente alla vendita, ascolta.
6: Non è oscurantista lì.
5: Come no?
6: No.
2: No, che
5: perché?
2: Non è.
5: Perché è sempre un commesso, una parola semplice che è dovuta essere complicata per fare
2: perché,
5: più figo. Ma non è l'inglese.
6: Hai detto una cosa che non si usa.
5: Che cosa?
6: Cioè nessuno usa questa perifrasi che hai detto.
5: Che cosa? Assistente alla vendita?
6: Esatto.
5: Ma non a parte
2: ascolta.
5: Il punto è che se invece di assistente alla vendita, invece di storage assistant.
1: Sì, ma stai parlando di un'ipotesi comunque.
2: Store assistant o storage assistant.
5: Sì, store assistant. Si utilizzasse assistente alla vendita, l'effetto sarebbe lo stesso. Quindi cosa cambia tra le due cose?
2: No,
5: solo l'inglese.
2: No,
5: quindi?
2: Non sarebbe lo stesso. La cosa che tu non ti rendi conto però è il fatto è che usando questi termini qua, mettendo manager accanto anche a lavori che non sai che sono manageriali, come si intenderebbe, come il caso di una grande società, una multinazionale, in realtà usano per darti, convincerti che tu stai prendendo un ruolo di chissà quale responsabilità, quando alla fine sei il capo reparto del negozio. Cioè, nel senso, non è che sei chissà qualche cosa. Allora, tipica fregatura che utilizzano grandi corporazioni per in realtà convincerti di essere molto più importante di quello che sei, quando per loro vali zero.
1: Per convincerti a proporti per il lavoro, ad accettare paghe misere. Dai, andiamo
2: comunque,
1: avanti. Dai,
2: sul curriculum,
1: va bene,
2: store manager.
5: Si potrebbe fare la stessa cosa con l'italiano?
1: Oh, viene fatta?
5: Sì. No, non viene fatta, ma non è quello il punto.
1: Come non è quello il punto?
2: No,
5: ci saranno sicuramente degli esempi.
2: State facendo
5: sicuramente cherry picking per questa cosa. O prendere
1: ma non è cherry picking, cioè nel senso è semplicemente un fenomeno che noi abbiamo fatto un esempio, però è molto diffuso nel mercato del lavoro, mi sembra.
3: No, ci sta, però secondo me, allora, il caso dello store assistant mi sembra un pochino eccessivo, perché se vai a lavorare all'Eurospin ci sarà scritto commessa e pace. Però ad esempio nei ruoli superiori, il CEO, tutta questa roba qua, cioè CEO c'è amministratore delegato, però in questo caso qual è la vostra opinione? Cioè è giusto chiamarlo CEO? Cioè comunque in questi casi il mondo lavorativo è internazionale, si usa l'inglese, lì ha senso usare un ruolo.
1: Lì posso capire se è un'azienda che è strutturata, cioè nel senso una multinazionale magari, che ha origini inglesi o comunque anglofone, e allora rimane quella roba lì. Ok, però lì non si parla di comunicazione di tutti i giorni comunque, quindi direi che ci sta, però è un caso ancora totalmente diverso.
2: No, ma il punto è che allora io metto la mia ignoranza, ogni tanto ho utilizzato CEO al posto di amministratore delegato, però mi rendo conto che in realtà è sbagliato usare CEO secondo me, perché esiste il termine, esiste amministratore delegato, di conseguenza non mi piace, non mi mi fa impazzire l'idea di usare Siri.
5: Da adesso Davide userà solo amministratore delegato perché sì. Si è avuto questo risveglio. Ma allora vi faccio un esempio di quello che dicevamo prima.
2: Ho fatto un'ammissione, siccome sono altre puntate che abbiamo fatto assieme, ho detto sì, io ammetto che l'ho usato per un sacco di tempo, ma sbagliando. Sì,
5: certo. No, appunto, però no, il punto è che non hai mai sbagliato, soltanto che adesso devi portare questo punto fino alla fine, quindi addirittura ammetti un errore, nonostante non sia un errore. Quello che volevo dire è che l'esempio...
2: Metti la musica del circo.
5: Volevo fare un esempio che mi chiedeva prima Giuseppe. Vai. Di un termine in italiano che ha subito un level up, un offuscamento. Vi ricordate le bidelle a scuola? Adesso come si chiamano?
1: Come si chiamano? Sì.
4: Personale ATA.
3: No, collaboratrici scolastiche.
5: Non è la stessa cosa?
2: No, non penso.
5: Beh, il regista ha deciso che c'è il disco merda, quindi finisce qua.
1: No, scherzavo.
5: Ah no?
1: Invece era uno scherzo. Tutti. Era un troll.
5: Pur di farmi tacere, volevi lanciare il disco merda, vedi? Volevi far finire prima la puntata.
1: No, non è vera. Non è vera.
4: Siamo arrivati quasi alla fine della puntata.
1: Era un reminder, capito? Vabbè, però continua.
2: Era un modo per dirti di tagliare corto, insomma.
5: Ah, quindi vabbè, poteva fare. C'erano cose diciamo, più subdole e meno esplicite.
2: Così ha più di impatto, era più carino. Così dai.
1: Sì, era più coinvolgente anche per chi ascolta, dato che abbiamo anche una viva partecipazione esterna.
2: Pizza e fichi finisce qua, direi, perché abbiamo.
1: Ma tanto ora continueremo questo discorso. Comunque, per chi rimane in studio. No, ma proprio per chi rimane in studio, perché ora ci sarà domani a lungo.
3: Però stiamo finendo quantomeno con una nota pacifica, perché Ivan ti dice che non è sbagliato se perfetto così come sei, quindi concludiamo dicendo che l'amore vince sempre, ragazzi. Esatto, e concludiamo dicendo che ci aspettano tante altre belle cose domani. Domani.
4: Oggi.
3: Tra cui domani all'1, tra l'1 e le 2, Charts Top Hits Italia tra le 6 e le 7, Hit 40 UK tra le 7 e le 21.
1: Noi abbiamo l'ultima tradizione, però, cioè quella del. Ditemelo voi.
7: Disco merda!
8: Disco merda. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Queste è Poliradio e sono le 13.04.
1: Sì, questa
0: buongiornissimo,
1: è
0: Poliradio. Ciao, questa ragazzi. È Poliradio,
1: siamo
0: questa è
1: Domani a Luna. Una pausa dopo lunghissima, una pausa, ragazzi. Mamma
2: veramente
1: mia.
2: Troppo, siamo sempre i soliti vabbè, più ovviamente anche
0: più la nostra carissima Sara. Ciao Sara.
3: Ciao, ciao, mi sono aggiunta ora. Come state?
2: Ma noi stiamo abbastanza bene, te come stai?
1: Veniamo da un'ora di fuoco in cui abbiamo parlato e parleremo ancora per un'altra ora di fuoco. Tu come stai?
3: Mi aggiungerò
1: Sara.
3: Perché ho tanta rabbia. Dovuta agli esami.
1: Prendi il posto di Davide.
2: Giusto.
3: Esatto, devo sfogare per il fatto che la sessione mi sta già provando. Voi cosa ne pensate?
0: Cosa ne devo pensare? È abbastanza esauriente, però sai che in realtà mi sono scelta una sessione bella, bella tranquilla. Ho fatto un esame in anticipo, ho deciso di non farne un altro, quindi il prossimo è il 1° luglio. Diciamo che mi piace definire questo stato d'animo palle all'aria, per i nostri amici che se ne intendono di queste terminologie. Quindi non so, in realtà sono tranquilla io.
1: No, io non l'ho capito, puoi spiegare un attimo bene
0: stare
1: questa terminologia?
0: All'aria.
1: Vorrei capire
0: all'aria.
1: Un attimo.
0: Vuol dire questo stato da sì, stare tranquilli, no? Quello stato d'animo dove proprio
1: okay.
0: Ti metti lì, gambe varicate?
1: Divaricate. Vorrei capire cosa cambia tra palle all'aria e palle in acqua. Cioè cambia qualcosa.
2: Secondo me aria... palle in acqua è ancora più tranquillo.
1: Ancora più chillato.
0: Palle a mollo però
1: palle
0: non in acqua.
1: Beh, vero, palle a mollo.
2: Però in acqua è un po' più
0: però palle a mollo prevede
2: elegante.
0: Che io in questo momento, cioè dovrei essere al mare, non lo sono purtroppo in piscina o okay. Capito?
1: Cioè dovrei essere proprio... una differenza proprio geografica.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Sì,
2: ma dovresti
0: sì,
2: perché hai organizzato ed è stato annullato tutto o perché in
0: generale? Sono appena tornata in realtà, però ecco, sì, cioè, palle a mollo prevede che io sia proprio lì col mio
2: drinkettino. Ma infatti ti vedevo un po' più abbronzata.
0: Grazie,
2: oggi,
0: si nota. Ho fatto 3 giorni così, sdraiata a prendere, ragazzi, tutto il sole.
2: Ma te sei una di quelle persone che va al mare e invece che fare il bagno se
0: no,
2: ne sta...
0: No, no, diciamo le cose come stanno. Arrivo, corro dal fondo della spiaggia dritta in acqua anche se è gelida, sto lì un'ora a mollo, palle a mollo, esco, mi asciugo, quando sono completamente asciutta torno in acqua. E questo è un po' il...
2: Perfetto. Bella
0: non
2: come...
0: so se concordi o meno.
2: No, no,
0: però
2: cioè...
1: esauriente.
0: Esatto.
1: Però noi intanto, cioè, diciamo, ascoltiamo una canzone anche per riprenderci, per accogliere Sara nel nostro bellissimo studio. Esatto. Che tra l'altro ti vedono, Sara, sei su Twitch.
2: Guarda, lì
3: ciao,
2: lo sapevi.
3: Ciao. Ciao a tutti.
2: Fai vedere quanto sei rabbiosa per questa.
1: Grrr, dammi un grrr.
3: No, ragazzi, non partiamo così. Che
2: allora ci risalta un attimo di nuovo. Perché
3: sì,
2: noi ci siamo
3: sì,
2: un attimo
3: bisogna...
2: appietati.
3: Esatto, devo riprendermi e poi ci sono.
1: Allora, diamo il via a questa puntata.
4: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio lieta ad annunciarvi.
5: Domani a Luna!
6: Uno studio, 4 microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni.
7: No, la domenica no.
6: C'è Domani a Luna.
7: Ma quindi domani?
8: No, adesso!
5: Da Luna alle 2!

0: Shit Faker. E devo dire, non male, me l'avete fatta scoprire, poi ascolterò bene. Però, bando alle ciance, io direi che noi qua fuori onda stavamo un attimo decidendo bene di cosa parlare, vero?
1: Ma non si dicono queste cose,
0: sì, invece,
1: no,
0: voglio rendere nuda questa radio.
1: Ma
0: no,
1: che figura ci fai, scusa?
0: No, non è vero, dai, hai ragione. Siamo prontissimi con degli argomenti freschi.
1: Ci siamo preparati 2 giorni fa,
0: esatto.
1: Diciamolo.
0: Sì, esatto.
2: Perché non 2 settimane fa? Abbiamo preparato tutte le puntate da 2 settimane.
1: Esatto.
0: Alcuni di noi 2 e mezzo.
1: Siamo diligenti qua.
2: Quindi, qual è l'argomento?
0: L'argomento è l'esame di Sara che deve avere tra poco.
1: No. Che vacanze fate quest'estate?
0: Oh, perfetto.
3: Vacanze? Come nessuna? Non hai prenotato niente?
2: No.
3: Ragazzi, io sono un po' disperata. Vabbè, tralasciando che tutto luglio lo faccio qua a Milano, palle all'aria molto calde questa
0: in
3: volta.
0: In poliradio, ovviamente.
2: Palle all'idroscalo.
3: Che schifo. Abito a Segrate, ma non tocco l'acqua dell'idroscalo, neanche sotto tortura. Ragazzi, Segrate è bellissimo. Allora,
0: andate a Segrate per
3: andate
0: l'estate.
3: Andate all'Old Wild West di Segrate. A parte questo, ad agosto mi attende un'estate di fuoco, perché dovrò farmi in macchina fino in Albania con i miei genitori. E per chi se lo chiedesse, sono tipo 18 ore di macchina.
0: Ecco, stavo per chiedere quanti chilometri, però.
3: Non saprei dirti, non li ho contati. Tanti.
0: Ok, va bene.
3: Assai. Per fare un matrimonio, per andare a un matrimonio. Non mi sposo io.
0: Come sono i matrimoni?
3: Guarda, giù da
0: giù
3: me.
0: Giù da te.
3: Come dice Capore. Ok, va bene. In realtà, questo in particolare ho deciso di farlo proprio estesissimo, lunghissimo, perché si tratterà di diversi giorni di festa dove prima si fa la cerimonia nella città dello sposo, poi si fa la cerimonia alla città della sposa, poi c'è tutta la parte dove andiamo tutti quanti noi invitati con le macchine a prendere la sposa a casa e portarla a casa dello sposo. E tra l'altro tutta...
2: Ma proprio la rapite, cioè mettete la benda sugli occhi?
3: Oddio,
2: cioè
0: c'è un rituale?
3: Oddio, o no? Non lo so, se vuoi farla un po' cinematografica puoi farlo. No, tendenzialmente lei è già bella vestita.
2: C'è un sacco di gente tipo in vestito però col passamontagna.
3: No,
2: sarebbe carino.
3: Sarebbe carino, magari lo propongo. Magari quando mi sposo io vi faccio sapere, ragazzi.
2: Oh, ecco.
3: Sì, vabbè, a parte quello. No, c'è la sposa vestita tutta carina, tu sali lì all'appartamento e festa, prendi il tuo snackino, il tuo dolcino, c'è il beveraggio, poi la pigliate in macchina e la portate a casa dello sposo.
2: Ok.
3: E tra l'altro tutta la settimana del matrimonio, ogni sera si tengono, cioè si tiene tipo rinfresco / festa a casa dello sposo, dei genitori degli sposi tendenzialmente.
0: Tutte le mattine?
3: Tutte le sere. Cioè tu vai lì.
0: Tutte le sere per quanto tempo?
3: E c'è sito. Quella settimana, non saprei dirti. È un po' così, un po'
0: quanto devono spendere.
3: E io sono disperata perché questo che si sposa è il fratello di quello che si è sposato l'anno scorso. E io non posso riutilizzare lo stesso vestito. Capite che è un grande dramma per me. Non so se a voi ve ne frega qualcosa. A me
2: magari si sono dimenticati.
3: Ma ci sono le prove fotografiche, grave.
2: Però sai, quindi sei tipo in primo piano nelle foto. Perché magari sei un po' nascosta.
3: In diverse sì.
2: Ho capito.
3: Ed è molto
2: distruggi le foto
3: fluo.
2: Distruggi le foto.
0: Però non penso che aprano gli album e dicano: ah, tu sei vestita come l'anno scorso. Quindi no.
3: Sì, ma mia madre ha detto che non si può. Cioè mi ha proibito.
0: Vabbè,
3: di
0: allora
3: mettere.
0: Dice tua madre,
3: detto
0: allora
3: mamma. Ma io non tutti. Quindi andrò in mutante, ragazzi. Perché basta. Non cercherò un vestito.
0: Ho capito.
3: E poi vado a Napoli 3 giorni. Basta.
2: Anche per un matrimonio?
3: No, per sport. Cioè, perché sì, perché una mia amica è napoletana e quindi ci porta in giro per la sua terra.
0: Bello.
2: Sempre una grande esperienza a Napoli.
1: Io invece vi racconto che forse andrò con le mie amiche sulla Costa d'Azzurra. Però è tutto in divenire, quindi un po' di spoiler. E poi ad agosto prendo l'aereo e vado in Romania.
2: Ok.
1: E tornerò in macchina, che a differenza di Clea sono 30 ore di macchina.
2: Ah. Vabbè, ma fate a caso tipo.
3: Sì, vabbè,
2: 30...
3: ma tu fai delle nottate, immagino. Cioè, no, dritte, 30 ore dritte. Ma che cazzo?
0: Dritte.
3: Io sto per dire no, perché 18 ore di solito mio padre se le fa tirato con una pausa in mezzo e basta. Ma 30 ore tirate, come cazzo fai?
1: Mo te lo dico. Allora, di solito se tirate 25.
2: Però a me dice Romania-Milano 16 ore, dice Google.
0: Abbiamo il fact
1: ma io vengo dalla capitale, quindi devi attraversare tutto il paese.
2: Vediamo,
1: sono
2: Bucarest.
1: 2000 chilometri circa.
2: 17 ore.
0: Ok.
2: È aumentato.
3: Ma queste sono un pochino statistiche da ragazzo che si fida di Maps. Nei Balcani non esiste Maps. Perché io ti ho detto 18 ore, probabilmente ti usciranno, non lo so, magari 14.
2: 31 no, e mezzo.
3: No, ma sono tantissime perché se gli gira ti fermano in dogana per un numero X di ore indeterminato, vediamo. Tu rimani là e devi accettarlo. Quindi
2: vediamo Albania, circa 16 ore di guida.
1: Ma io non ho più la dogana
3: in nessuno dei paesi che attraversi, perché io sì.
1: Io nessuno, cioè c'era solo tra la Ungheria e la Romania, l'hanno tolta in teoria. Quindi io non ho più dogane, non ho più nulla. Io passo dritta 30 ore.
3: E da dove escono 30 ore se Maps dice 18?
1: Perché allora ora ci sono le pause, 3-4 ore ci fermiamo.
2: Ah, vabbè,
1: poi
2: okay.
1: Da mia a Budapest sono 12 ore tirate, da lì altre 12 ore fino a Bucarest.
2: Ma tu guidi, Sara? Guiderai anche tu?
1: Quest'anno mi sa di sì. È il primo anno in cui mi tocca.
0: Ma sai già che tratta farai? Prima di una pausa, prima di una certa pausa, cioè l'itinerario.
1: Uno vale
0: tuo.
1: L'altro, c'è cioè tutta autostrada alla fine. Okay, tutta, no, è tutta dritta. E niente, farò un po' di giri in Romania e andrò in montagna, andrò a Bucarest, nella mia città, e basta, poi tornerò depressa qua.
0: Qua a Milano, è l'effetto che fa Milano.
1: Già,
0: comunque è interessante questa diciamo parentesi sulle dogane.
2: Sì, questa parentesi su
1: ho
2: migliaia
1: tante
2: e migliaia
1: sulle dogane
2: di

0: settimane di viaggi. Devo dire che è azzeccatissimo questa Thousand Miles di Vanessa Carlton, scelta ovviamente dal nostro regista.
1: Grazie, grazie.
0: Bravo, bravo, grazie, veramente grazie. Bravo. E comunque ripeto, veramente questa parentesi sulle dogane è molto interessante, perché una dice no, io non ne ho, io sì, le ho, le devo fare. Quindi è interessante questa cosa, se volete approfondire.
2: È la vita di chi è, viene da un paese nell'Unione Europea e chi no. Cioè è molto semplice. Io abito, cioè io non abito un caso. I miei genitori sono dell'Albania, purtroppo l'Albania non è nell'Unione Europea. Ergo dobbiamo, grazie per il gesto dell'Aquila, lo facciamo in cam. Mi chiama mamma a proposito, ah, ma la mamma mi sa che non... Le dicevano di chiamare in radio, così ci commenta il nostro
0: viaggio.
2: Se vuole,
0: certo, sì, certo, perché no.
3: Dove ci può chiamare?
2: Là, giusto, la mamma se vuole ci può chiamare al 02-2399-2475 o in alternativa, se preferisce, 76. Ci può scrivere su WhatsApp allo 320-320-5652 oppure, se preferisce, c'è Telegram, chiocciola poliradiobot, e altrimenti ci sono sempre i commenti di Twitch a Poliradio IT. Quindi insomma, se volete approfondire, se volete raccontarci le vostre vacanze, delle vostre avventure sulle dogane, tutto quanto, voi approfondire.
0: Attenzione, Fapple Pie, che è un'altra mia amica qua, pure. Sto portando persone esterne.
2: Prego, prego, venga.
0: Vuole approfondire.
3: Ma non è tra gli spettatori su Twitch.
2: Ma
3: cioè,
2: dove
3: non capisco. Non capisco.
0: Ma
3: cioè,
0: magari sarà entrata
3: già...
0: magari avrà loggato su out dopo, non so, sarà uscita fuori, buttata di fuori, insomma.
3: Vabbè,
0: comunque
3: grande,
0: Federica, comunque... se sei ancora all'ascolto, per favore, scrivi bene. Vuoi approfondire cosa? Il soggetto, mettilo.
2: Esatto.
3: Forse le dogane.
0: Sì, sì, può
4: allora,
0: essere
4: io ti contraddico, perché il mio paese è nell'Unione Europea. Perfetto. Eppure ha la dogana. Ce l'ha avuta fino all'anno scorso.
2: Ma con quale paese?
4: Con l'Ungheria, che è un paese dell'Unione Europea.
2: Da poco, da adesso. È entrata di recente l'Ungheria, per questo l'hanno tolta. Come no? No ragazzi, all'entrata nell'euro era la notizia recente. Scusatemi, io...
3: Dobbiamo fare fact checking.
2: Fact checking, da quanto tempo l'Ungheria è nell'Unione Europea? Uno, due, probabilmente la notizia di cui, a cui mi riferisco è l'euro, che è stato da poco introdotto. Quello sono abbastanza sicura.
3: Ungheria, Unione Europea dal 2004.
4: Perché vi spiego, c'è questa bellissima zona Schengen che non tutti i paesi dell'Unione Europea aderiscono, tra cui la Romania è iniziata, tra virgolette, a farne parte da poco. Quindi, infatti, anche con gli arrivi delle aeree c'è la zona Schengen e la zona non Schengen.
3: È vero, Romania, zona Schengen, ingresso nel 2025, primo gennaio 2025.
2: Ah, e vabbè, l'Albania allora ha anche questo malus, tra le altre cose. Cioè, vabbè, ragazzi,
3: Albania
2: mi è andata
3: non
2: male.
3: È membro dello spazio
2: non è,
3: Schengen.
2: Non è niente l'Albania.
3: Non è membro.
2: No,
3: è proprio esclusa, mi dispiace.
2: Ma sai cos'altro è escluso? Le persone che giocano a League of Legends. Ivan, ti prego, esci di casa, ci sono tante cose belle da fare. League of Legends, no, ok? No.
3: Allora, se non provassi pietà lo muterei
0: comunque
3: per 600 secondi.
0: Comunque io qua ho un amico che non scrive su sul bot, però non scrive né sul bot né su Twitch, ma mi scrive su WhatsApp. Lo dico perché digli che non hanno visto niente finché non si fanno 6 ore di coda alle casse in Serbia per il cambio turno il 10 di agosto, perché dovete sapere che questo mio amico invece è bulgaro.
2: Non ti preoccupare, me li sono fatto anch'io.
3: Ma in Serbia
2: quei
3: cosa
2: bei
3: succede
2: paesi?
3: Il 10 agosto, scusate?
4: Anch'io
3: vorrei
4: subito...
3: capire un attimo. Secondo me abbiamo un po' ignorato questa cosa, ma vorrei capire cosa succede il 10 agosto in Serbia.
0: Per favore, Tico, Tico, scrivi, invece di ringraziarmi, prego, non c'è di che, scrivi il perché di questa cosa. Perché hai scritto questo messaggio?
3: Ah, ci scrive anche la mamma di Clea.
2: Ciao mamma! Viva Schengen! Sì, sì, è il mio cantante preferito, il signor Schengen.
0: Viva Schengen.
4: A me non stava così simpatico Schengen. Fino all'anno scorso non mi stava così simpatico.
3: Beh, direi. Comunque, a quanto pare, a Guka il 10 agosto c'è il Festival di Tromba. Cioè, almeno c'era nel 2025, quindi immagino che anche
2: auguri.
3: Anche in quei tempi. Guka, secondo voi dov'è Guka?
0: È
3: una domanda che comunque è un paese di cui abbiamo parlato. Cioè, della mia ricerca comunque.
0: Abbiamo parlato
2: ora,
0: di diversi paesi dell'est, quindi io sto facendo
3: è per questo
0: confusione.
3: Che la domanda non è facilissima. Però secondo voi dov'è Guka?
0: Allora, nessuna delle due ha risposto, quindi...
2: No, mio non è mio. Sì, è Clea con la K, grazie.
0: Ecco, esatto.
4: E no, non è neanche...

0: il mio, non so. È
1: sarà,
0: finita
1: sempre,
0: la mia
1: sarà sempre in Bulgaria.
2: Ah, no. Ungheria?
0: No, non lo so.
1: No, Kuka è in Serbia. Comunque. Vabbè, abbiamo capito che qua dentro nessuno di noi
3: Kuka
1: sa benissimo.
3: Vicino Taranto, ci dice sempre la mamma di Clea. È forte
0: vero.
3: Sull'Albania, però non sulla.
0: Vabbè,
3: Serbia.
0: Ma Marionio ci arrivi là. Sì, effettivamente vicino.
1: Se fai
0: vicino
1: il giro.
0: Anche l'Islanda, se fai un pochino.
3: Sì, dai.
0: Comunque siamo giù di lì.
3: Poi ci scrive anche Teco, che ci soddisfa con la nostra grandissima curiosità. 10 agosto è la data del viaggio. Semplicemente avevano i cambi turno i tizi alla dogana.
0: E io posso capire questo malessere, perché la dogana è veramente brutta. Un anno ne ho fatte 6. Perché voi dovete sapere che la dogana non è unica. Quando si esce da un paese si deve fare la dogana del paese uscente, la dogana del paese entrante e così via per ogni paese. Quindi immaginatevi agosto, 40 gradi, la morte. Grazie Schengen.
2: Vabbè, ti fa venire voglia di canzoni un pochino estive, come A Marina di Fra Quintale, che ragazzi io la adoro alla follia.
1: Ascoltiamo. Non mi

0: molto speciale. Lorenzo!
1: Buonasera, no, buonasera, buongiorno.
2: Sono vabbè, qui, dai, è passato mezzogiorno comunque.
1: Quindi buonasera si può dire.
2: Bah, sì,
1: dai, facciamo buonasera.
2: Buonasera.
1: No, io sono qui per dire solo una cosa, che è una curiosità su Fraquintale che abbiamo ascoltato a Marena adesso, una curiosità importantissima. So che Clea tu sei una grande fan.
3: Dimmi tutto.
1: Quindi magari questa cosa la sai, però se non la sono contento se non la sai.
3: Probabilmente
1: così
3: no,
1: ti insegno
3: vai,
1: una
3: vai,
1: cosa
3: vai,
1: nuova su Fraquintale. Allora, nonostante il nome, Fraquintale pesa solo sui 70 kg.
2: Lo sapevo.
3: No, veramente?
1: Sì, non lo sapevi?
3: No, pensavo.
1: Pensavi 80, ne sono sicuro. E perché è stupido?
3: Ma che cazzo?
2: Oh, attenzione!
0: Forse non gli hanno mai spiegato certe cose.
3: Non ascolterò mai più una sua canzone dopo questa rivelazione.
2: Comunque, lui è entrato in studio, è andato in onda in radio per dire questo. Io lo ammiro, veramente.
3: E già che ci sei, ci devi spiegare un dubbio dei nostri carissimi ascoltatori. Mattia Donghia, sì? Detto anche mia madre, che ci chiede se questa fotografia che ci ha mandato tramite messaggi è una marina oppure una ciliegia.
1: Allora, posso.
3: Lei mi sembra un esperto comunque.
1: Possiamo togliere la base per dare un po' di.
3: Ok, serve un po' di serietà soprattutto. Okay.
1: Allora, perché? Che è un oggetto rotondo, ma non rotondissimo. Cioè, lo descrivo per chi non può vedere la foto. Ha un colore molto scuro, tenente quasi al sangue ossidato, no?
3: Ok.
2: Bello, esempio, bello.
0: Vero.
3: Non si è sangue, ma ripieno.
1: Che suda un pochino, e non tutti i frutti sudano.
3: Ok.
1: Non tutti i frutti. Secondo me, è una marina.
2: Attenzione.
3: Ok.
2: Perché a me invece sembrerebbe una ciliegia. E qua possiamo aprire un bel dibattito.
3: Però
0: anche io voto ciliegia.
3: No, io voto a marina perché ho detto appunto che sembra sangue. E la canzone di Fraquintale, che adesso non so se fidarmi così tanto di lui, però dice non è sangue ma ripieno alla marina. E se si può confondere magari è quello. Però se è uno che dice di pesare una tonnellata, un quintale, poi non è vero, magari non mi fido più di lui e basta.
2: Magari
3: non
2: lo so, ragazzi.
1: Tra l'altro, altre curiosità sulle tonnellate.
2: Vai.
1: Cioè, nonostante si chiamino così, non ci sono dei tonni dentro.
2: Ah,
0: è una ciliegia di Vignola.
1: Le ciliegie di Vignola dette anche a marene.
2: Avevo l'età
1: questa
2: che
1: è un'altra
2: adesso
1: curiosità.
2: Quando ho scoperto questa cosa, assurdo. Sì, sì, veramente.
1: Io ho l'età di ieri.
2: Auguri, allora.
0: Cioè, no, io non so, però... Addirittura Mattia Donghi allora non lo sa, perché ci dice ciliegia o marena, però poi ci scrive ciliegia di Vignola, che in realtà è una marena.
1: È una marena, IGP, è una marena.
2: Leggiamo IGP, bene IGP.
0: Continua
2: si
0: a confonderci, non
3: è una
0: capisco.
3: Perifrasi per dire a marena, in realtà vuol dire quello, non vi preoccupate. È soltanto un modo artistico di chiamarla.
0: No, io, vabbè, spero che Mattia Donghia mi levi questo dubbio assoluto, perché io non
1: no,
0: mi
1: ma
0: fido
1: non c'è
0: di
1: nessun dubbio. Non c'è
3: per
1: nessun.
3: Me è una ciliegia, però...
0: Ah, Ivan dice la marena ha un colore più chiaro, pur non avendo visto la foto, tra l'altro. Grande Ivan,
1: nella foto si vedeva che aveva un colore più chiaro, però.
0: Ma non è vero.
2: Colore
0: non
2: più
0: è
2: chiaro ed è
0: rispetto a cosa? Rispetto al nero pece, rispetto al petrolio,
3: esatto.
0: Magari.
1: Sì, infatti.
3: Ti rigiri quella frase? No.
0: Si chiama ciliegia di Vignola, non lo sa nemmeno Mattia Donghia cos'è.
1: La ciliegia di Vignola è una marena.
0: Non è
3: lo
0: vero,
3: so, ragazzi.
0: Non è vero.
2: Sì, sì, più chiaro
1: se
2: delle ciliegie, Ivan, abbiamo capito.
1: Su Wikipedia, guarda che ce l'hai aperto. No, vai sulla
0: pagina della ciliegia di Vignola.
1: C'è scritto, la ciliegia di Vignola è un prodotto ortofrutticolo detto a volgarmente amarena.
2: Ah, ho capito, quindi è un po' un twist.
1: Sì.
0: Spero che la mamma di Clea, che anche lei aveva fatto una dichiarazione verso Lorenzo. Lorenzo,
3: sì.
0: Ti amo.
1: Anch'io ti amo.
0: Magari ci saranno cambiamenti
3: poi
0: in casa.
3: Poi ti passo il numero, però mi sembra che non abbiamo trovato un grande centro riguardo a questa questione. Non
2: ma
3: lo
2: secondo
3: so,
2: me qualcun altro che cerca un centro qua è Franco Battiato. Signori, ci ascoltiamo. Centro di gravità permanente.

0: E abbiamo appena ascoltato Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato. Intanto ci ha raggiunto in studio la Nostras.
1: Buongiorno, Margherita.
0: Eccoci qua.
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Di cosa stavamo parlando?
1: Di cosa stavate parlando?
2: Allora, innanzitutto bisogna dire che abbiamo appena ascoltato il nostro rock classic.
0: Esatto, eh.
2: Questa cosa qui abbiamo ascoltato.
0: Oggi la regia è un po'...
1: Ho sentito un mitico Battiato di sottofondo. Ho provato a fare il balletto sulla maglietta di Ettore.
0: Esatto,
1: però
0: sì.
1: Però con scarsissimi
2: risultati. Possiamo far vedere su Twitch la maglietta?
0: Adesso arrivo.
3: Mostriamo a tutti quanti, per chi ci vuole vedere, ci può vedere.
2: Per chi vuole provare a fare il balletto con noi intanto. Vediamo un pochino più a destra. Aspetta.
3: Ok. Vai.
2: Sì, si vede un pochino più verso la finestra.
3: E invece intanto faccio la descrizione audiovisiva per i nostri amici che ci ascoltano.
2: Esattamente.
3: E basta. Questa maglietta è una maglietta bianca che sul fronte presenta la scritta "Cerca un centro di gravità permanente", mentre sul retro mostra i passi in 9 piccoli step per completare il balletto da eseguire durante la
2: domani
3: canzone.
2: Domani
3: a luna. Perfetto.
2: Bene, posto. Volevamo anche descrivere un attimo i passi, no? Non ci abbiamo voglia.
1: Devo dire, è facilmente riadattabile.
3: Il reparto danza purtroppo oggi è chiuso, quindi no, mi spiace.
0: Ma per un'altra volta.
2: Ma voi sapete ballare?
1: No.
3: Il mio ballare è muovermi come se stessi avendo un attacco epilettico e chiamarlo danza, tendenzialmente.
4: Io non mi muovo direttamente, rimango ferma e ascolto la musica.
2: Cioè...
3: Neanche il passetto sidestep, tipo tic tic. No,
4: Se sono con qualcuno sì, magari dipende dal mood. Se ho bevuto qualcosa magari ancora.
0: Secondo me le persone ballano benissimo quando sono ubriache, secondo me. Cioè proprio lì ti
2: vero.
4: Eh sì, non hai
2: vero.
4: Più vergogna lì.
0: Esatto,
4: cioè lì vai, non te ne frega nulla.
2: È vero, qua ci chiedono di far ballare Ettore da Twitch.
0: No, non penso, chi è che l'ha scritto?
3: A 50.000 euro di donazione, Ettore balla.
2: Clea.
3: Ettore balla in cam se donate. E se vi iscrivete, sub con Twitch Prime, ragazzi.
2: No, stiamo scherzando, chiaramente è illegale per noi accettare soldi.
0: Ah, non lo sapevo quando sono entrato qua, lo so adesso, basta.
2: No, forse se offerta libera, sì. Non lo so, ci informeremo sulle regole di questa radio universitaria.
0: Tra l'altro abbiamo...
2: Questa poliradio.
0: Abbiamo un audio.
2: Un audio
0: si può far
3: dottore
0: sentire.
3: Come si riproducono gli audio?
2: Ma allora riproduciamolo prima noi.
0: Esatto.
2: E sentiamo un attimo.
0: Vai,
2: non si sente
0: mentre.
2: Ok, intanto lo stiamo ascoltando.
0: Lo stiamo ascoltando veramente?
2: No, direi proprio di no.
0: Vabbè, lo ascolteremo.
3: Alzando il fader di regia 2, ci dicono dalla regia.
2: Alzando il fader di regia 2.
0: Attenzione, grazie.
2: Il fader di regia 2, non so quale sia.
0: Tra l'altro sta scrivendo.
3: Cosa sta succedendo? Ah, e comunque
2: giuro,
3: ci scrive
2: zero bestemmie.
3: Ci scrive la regia che tutte le donazioni sono accettate. Quindi ragazzi, su Twitch prendete la pensione di nonna e caricatela direttamente sul vostro conto, per favore, grazie.
2: Quello con scritto regia 2. Ah, ok, allora mandiamolo.
0: Vai.
2: In onda e sulle casse.
0: Quello con scritto regia 2.
2: Siete pronti?
0: Ah, ok, allora
2: siete pronti?
0: Mandiamolo.
2: La radio potrebbe
0: in onda
2: e sulle casse.
0: Quello con scritto regia 2.
2: Siete pronti?
0: Ah, ok,
3: aiuto,
0: allora
2: siete pronti?
3: Aiuto.
0: Vabbè, avete sentito diverse voci. Quelli eravamo noi di un'altra dimensione. Molto
2: allora, mettiamo. Proviamo. Non so più cosa sta succedendo.
3: Margherita, come te la cavi a ballare?
1: Allora.
2: Ho capito.
1: Ok, nel mentre che si risolvono i problemi tecnici. Io vi spiego. Allora, di base, se ho bevuto. Ballo, cioè in realtà ballo a prescindere. Se ho bevuto ballo effettivamente non meglio. Cioè penso di ballare meglio e più che altro sono più
0: sciolta.
1: Più sciolta, esatto. Mi sento meno a disagio. Vabbè. Tendenzialmente sono però terrificante. Vabbè, detto questo, possiamo proseguire con
0: questi
2: con
0: problemi
2: la musica,
0: con questi problemi tecnici. No, proseguiamo con la musica allora.
2: Sì.
0: Oppure e nel mentre proveremo a risolvere questi problemi tecnici. Intanto
2: proveremo ad ascoltare questa canzone, magari.
0: Va bene, signori.
2: Questo audio. Ora invece ascoltiamo una canzone.
0: Signore e signori, ascoltiamo Swan Song di Samba Jean Baptiste.
2: Sì, questa canzone è nuovissima nella rotazione.
0: Nuova, fresca, fresca solo per voi.

0: Diciamo che mentre eravamo fuori onda, intanto volevamo ringraziare il caro Ivan per essersi sabbato al canale Twitch di Poliradio. È stata veramente una sorpresa.
1: E si è meritato
2: grazie
1: il grande
2: Ivan!
1: Premio.
0: Bravo Ivan!
1: E si è meritato il grande premio di vedere Ettore ballare.
0: Sì, sì, esatto.
1: Spero
0: ma ho ballato
1: contento.
0: Prima fuori onda un po' davanti alla cam, quindi direi che può bastare quello.
3: Vabbè. Ma io vedo un commento da parte di Matteo sulla canzone che è appena passata.
2: Cosa dice?
3: Dice, madò che angoscia sta song.
2: No
3: cosa
2: comment.
3: Ne pensate?
2: Caro Matteo, no comment. Invece
3: no comment.
2: Era una bella canzone.
0: A me è piaciuta abbastanza, devo dire.
3: Molto chill, dai, io approvo.
0: Ottima canzone di sottofondo.
3: Esatto.
2: Perché dovete sapere che l'ho scelta io questa canzone in realtà. Cioè l'ho mandata al responsabile musica. E il responsabile musica ha accolto il mio umile consiglio.
0: Addirittura.
2: E quindi ora è in onda. E potete farlo anche voi, cioè anche voi in studio, non chi ci ascolta. Però anche voi potreste farlo con responsabile
0: sì,
2: musica,
0: sì,
2: mandandogli qualche canzone.
3: E grazie per questa informazione.
2: Di niente. Ora...
0: Ieri diciamo che ho avuto il piacere insieme a Dave Fake di mettere un po' di canzoni non consigliate da me, ma nel senso di metterle direttamente in diretta. Lui mi ha dato piena libertà.
2: Bella
3: adesso,
2: sensazione.
3: Adesso...
2: Dave ci dice, ah ecco, tutto si spiega. È vero. Vero.
3: Ma adesso ragazzi voglio sentire l'audio.
2: L'audio di Mattia.
3: Che la mamma di Clea ci ha mandato.
2: No, questo è Mattia. La mamma di Clea è su Twitch.
0: Ah giusto,
1: ma siamo,
0: è vero,
1: vabbè,
0: è vero.
1: Ok, vabbè, ascoltiamo.
0: Sentiamo.
2: Siete pronti?
0: Vai,
2: io
0: vai.
2: Lo sto usando molto lentamente.
0: Vai.
4: Sì, sono la mamma di Clea. Vengo dall'Albania, che è un posto che si trova più a est della più famosa Puglia. Ciao.
0: Posso dire che
1: ciao mamma.
0: Ha l'accento più pugliese.
1: Ma perché sai, è vicino, quindi... comunque a volte capita che prendiamo il traghetto da Bari, quindi insomma ci siamo un pochino adattati alla lingua del posto.
0: Bene.
1: Grazie mamma comunque.
0: Quindi tu conosci Bari
3: io
0: come
3: ve
0: le
3: l'ho detto che era la mamma di Clea, ma nessuno mi ha creduto.
2: Ho avuto una defiance assurda.
3: Che brutta defiance.
0: A meno che la mamma di Clea e Mattia non siano nella stessa stanza insieme.
1: I miei genitori sono ancora sposati.
0: Non volevo asserire niente.
1: No, vabbè.
2: No, anche
1: chiederò
2: dopo
1: a casa,
2: la dichiarazione
1: ragazzi.
2: D'amore a Lorenzo.
1: Ma cacchio, c'hai ragione. Non lo so, ragazzi. Sta andando allo sfacelo la mia famiglia. Tutto quanto in onda. Vabbè.
0: Esatto. E prima ancora di farsi quelle famose 18 ore di macchina.
1: Saranno belle interessanti allora lì. Vabbè ragazzi, pregate per me.
0: Ci farai
2: potrete chiamare la radio comunque.
0: Saremo in onda tanto.
2: Come sempre allo 02239924755
0: o 76.
2: O 76, però meglio 75.
0: Meglio 75.
2: È più carino, okay, è più carino. Voi preferite 75?
0: Io preferisco il 76, se posso permettermi.
1: No, non dico quello che stavo per... No.
0: Perché mi piacciono i numeri pari, l'avevo già detto, questo è molto bello.
2: Ah, ok.
0: Sì.
2: Ci sta. E Sara invece quale preferisce?
3: E io stavo leggendo i commenti. Riprendi cosa stai dicendo?
2: No, basta, non si fanno ripetizioni. Altro commento, la mamma di Clea dice: state asserendo un po' troppo per i miei gusti.
1: Ne parliamo a casa,
2: signora.
1: Poi mamma, senti.
2: Come senti? Ma non si tratta così una mamma.
3: No, vi prego, no, non voglio leggere queste cose.
2: Cioè, li sospendiamo entrambi?
1: No, è colpa mia. Ho fatto simbologia molto, molto avversa al popolo dell'internet in questo momento.
0: Esatto, sì. E io prima mi sono un attimo arrabbiato perché ho detto: no, Clea, quello non è un numero pari, è un numero dispari.
1: Però 7-6.
0: Ah, 7-6, però al contrario.
1: Esatto. Vabbè, ragazzi, abbiamo 20 anni tutti quanti, lo giuro.
0: Più di 20 anni, anche.
2: Molti più di 20.
1: Di meno.
0: Vabbè, comunque siamo già dai 20 anni
2: come media, forse 20.
3: Giro dell'età.
2: Assolutamente no.
3: Dai, no, dai. La tua casa di riposo, Giuseppe. Quanti
0: dai.
3: Anni hai?
2: 18.
3: Non lo so. Non è vero.
2: 19.
3: Io ne ho
0: 21. Va bene, ci credo. Ci credo che ha 19 anni, vai.
2: Mi sembra.
3: Clea, quanti anni hai?
1: Io ne ho ancora 19 e io for real. Tu so purtroppo che hai l'anno di nascita che inizia con 1 davanti. E io quando l'ho scoperto
2: 1500
1: sono... sì ma
2: quanti anni sono allora? Fammi questo calcolo. Dal 1500
1: 526. Faccio il Politecnico ragazzi. Sì, studio solo per questo.
2: Un numero pari come piace a Ettore tra l'altro.
0: Sì, assolutamente.
2: Però per ora ancora 525. Non è ancora il mio compleanno.
0: Quindi
2: per ora un po' dispari.
0: Non so
3: e
0: se
3: invece
0: piace.
3: Tu Ettore?
0: Io ne ho 23, ne compio 24 a settembre invece.
3: Quindi Clea è la più piccola qua.
0: Eh sì.
1: Ma mi sa in radio in generale, non ho ancora incontrato qualcuno.
0: Né della tua età.
1: Dovete fare un po' più scouting tra le persone del primo anno. Cioè, io sono entrata qua a caso, ma gli altri non hanno idea dell'esistenza di questo posto.
0: E nel mentre...
2: Come non hanno idea dell'esistenza di questo? Secondo te perché questo caso?
1: Non lo so, dobbiamo...
2: Cosa possiamo fare? Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Cosa
1: aiutateci.
2: Facciamo per rendere la radio più viva?
1: E questa è intanto per mia mamma e Madonghia, Someone to Call My Lover.
0: Mua. Di Janet Jackson.

0: Janet Jackson ci ha traghettato. E il lover di un po' di persone della radio, a quanto pare, la lover, ci manda un altro audio. E ora ascoltiamo.
1: Dai.
2: Andiamo. Buonasera, bene. Buongiorno.
0: Scusa.
2: Sono il padre di Clea. Volevo dire che la mamma di Clea è qui accanto a me e non c'è nessun altro in questa casa con noi. Grazie.
3: Papà, hai guardato in tutti quanti gli sportelli di casa? Perché insomma,
1: gli sportelli,
3: non si sa. Gli sportelli.
1: Tra l'altro.
3: Vabbè, io mi auguro. Vabbè, grazie papà. Comunque, cosa si mangia stasera per cena?
1: Speriamo lo scriva ora in chat, così lo sapremo tutti.
4: Esatto, siamo molto curiosi di sapere
5: cosa mangerà.
6: No. Allora, il nostro regista ci ha un po' cambiato.
5: Ma perché abbiamo mangiato Elio? Mi sa che questa è la nostra cena,
4: no!
5: Per oggi. La storia si fa un po' tesa.
6: Mi sa che
5: fino alla fine,
6: mi sa che fino alla fine ci dovrete sorbire con questo tono.
5: Ma qua è la sessione.
6: Sì,
5: ci dicono sì.
6: Le voci picciate. Se vuoi chiamarci per l'ultima chiamata, ti picciamo il telefono. Ah, bellissimo, si può fare?
4: Si può fare.
5: Il nostro super regista. Sì.
6: Comunque, questo programma che va in onda durante l'ora di pranzo, diciamo che con queste voci picciate, non so, il pranzo potrebbe anche ritornare su, No, dai, scherzavo.
5: Ma noi non sappiamo ancora cosa mangerà Clea stasera. Mangerò qualcosa, magari se non ho scritto nulla è per questo. Non lo so, ragazzi, a volte capita.
6: Magari si sono un po' incazzati e quindi senza cena stasera.
5: No, ragazzi. Ma in realtà fa ridere questo, perché nel mio gruppo di amici c'è la grande battutona che io non mangio effettivamente. Non ho capito perché tutti quanti dicono che io non mangio e ogni giorno mi chiedono cosa hai mangiato.
6: Ma veramente, cioè, lo dicono solo perché non lo so, sei magra o proprio perché ti vedono che non ti mangi, che non mangi mai.
5: Sto chiamando,
6: aspettate un attimo. Vai.
5: No, comunque è nato a caso, perché una volta ho detto di non aver cenato per X motivi e da lì per sempre. E ho detto anche di avere i fornelli rotti.
6: Chiediamo al nostro ospite se ci ascolta, se sta parlando.
7: Ragazzi, fate silenzio, per favore. Sono in un armadio. Sono in un armadio di una coppia albanese. Veramente. Cioè, ragazzi, aiuto.
5: Ogni volta che ci chiami, sei in un posto
7: stando ad un volume altissimo.
5: Mattia, che cazzo ci fai a casa mia?
7: Che stanno parlando con le voci picciate. Veramente.
6: Ruba i soldi dal salvadanaio di Clea, per favore.
5: Non si ruba a casa dei ladri, ragazzi. Comunque, che ci fai lì?
7: Dove lì? In via Geranio 7 a Segrate?
6: Oh, ma allora, in diretta a questi indirizzi?
5: Da Segrate!
6: Boxing!
7: Sì, questa è Radio Pompa! Vai!
6: Chi è il placement?
7: Avete platinato domani a luna.
5: Chi è il placement? Io sento...
7: Cioè, questo è Alvin? Questo è Theodore? Sento i chimpanz nell'orecchio, ragazzi, non si capisce un cazzo.
8: Allora
7: stiamo litigando pure.
8: Cosa è successo?
9: Beh, comunque, signor Mattia Donghi ha detto anche Genoveffa in chat dall'altra parte. C'è Matteo Bianchi che ti reclama, gli manchi. Ti rivuole tornare. Cioè, ti rivuole, per favore.
8: Ti prego, torna da Matteo.
7: Sì.
1: 5 ne ho contato. 5 sì, ho contato.
7: Ciao Matteo, ragazzi, vi saluto. Buona vita, buona sessione.
1: Grazie anche a te.
7: E vado a fumare una sigaretta.
1: Vai, le priorità.
0: Anche noi ora andiamo a fumarci.
3: Grazie dottore, grazie.
1: A mangiare
7: la famosa sigaretta post sex.
3: Mamma mia.
1: Capito.
3: E io invece faccio la sigaretta pre annunciare quello che ci sarà oggi, perché abbiamo Charles Top Hits Italia dalle 18 alle 19, 840 UK dalle 19 alle 21, ragazzi. Il party non finisce mai, parleranno tutti quanti con questo pitch oggi, quindi non mancate. Mi raccomando. E per il resto mi sa che ora
0: salutiamo della... il nostro amo.
3: Salutiamo tutti quanti.
1: Grazie per essere stati
0: grazie
1: con
0: per
1: noi.
0: La chiamata, grazie per averci fatto compagnia.
1: Esatto.
4: Esatto.
1: Ci serviva
4: ciao.
1: Proprio.
0: Ma noi ora abbiamo un'ultima tradizione.
1: Signore e signori, solamente per voi, disco.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: figo questo.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Play the rock.
1: Vieni a casa stasera. Una bottiglia che avanza, accendo una candela. Ho il cielo in una stanza, una bella atmosfera. Le notti in mare nero, una cantina buia, dove ci tengo i ricordi di una vita intera. E mi hai pensato a noi,

candela. E questa è una canzone, mica è una preghiera. Teniamoci per mano fino a domattina.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: Sono le 18 qui a Poliradio.

0: Arts Top Hits Italia.
1: Gli esami sono iniziati, la sessione è iniziata, il palinsesto di Poliradio è ufficialmente finito, ma noi ci siamo comunque. Ciao Gaia.
2: Ciao Ferdi, a bomba oggi, eh?
1: Sì, sì, sì, oggi dovevo sottolineare il fatto che noi continuiamo anche durante gli esami e infatti ne ho uno domani.
2: Ah, caspita, come ti senti?
1: Adesso meno male, quindi perché grazie.
2: Perché c'è Charles.
1: Eh no, perché ci sei tu, no scherzo, oh. Perché ci sono i nostri amici da casa, li sto aspettando, già mi sembra strano che nessuno ci ha scritto, quindi ricordiamo come ci possono contattare nel caso qualcuno si fosse dimenticato. WhatsApp scriveteci 320-320-5652, su Telegram potete scrivere al chiocciola Poliradio Bot e come sempre siamo in diretta su Twitch twitch.tv/poliradioit e potete usare ovviamente la chat di Twitch, vedi? Gli esami mi fanno un po' dimenticare le
2: cose.
1: Io che sono ormai l'uomo dei, come si dice? L'uomo dei contatti.
2: È vero, è vero, li sai a memoria o sbaglio?
1: Sì, praticamente sì. Settimana scorsa non ci siamo visti, no? Perché c'era la festa della Repubblica.
2: E ho sentito la mancanza di Charles, essere sincera.
1: Tu sei andata in vacanza anche, ma poi ne parleremo, eh?
2: Addirittura.
1: Perché avevo paura che non ci fossi oggi. Ti ho scritto tutto allarmato, ma oddio, ma
2: no,
1: ci sarà Gaia o no?
2: Non ti mollo, non ti mollo.
1: Ecco, visto che ci sei, annuncia questo bel pezzo come di tuo consueto, dai.
2: Sì, partiamo con la numero 20, l'avrete già riconosciuto. Questo è Michael Jackson con la sua bellissima...

0: Bene, molto bene amici, siamo partiti col botto numero 20, Michael Jackson con Billie Jean, 2-2 rimane in top 20, purtroppo
1: perde qualche posto in classifica.
0: Ma infatti stavo dicendo che Beat It purtroppo l'abbiamo dovuta salutare, ce la siamo goduta per quelle settimane che è stata. Billie Jean è al 20°, quindi potremmo settimana prossima non ritrovarcela più, quindi noi...
1: Ma no, nel frattempo oggi ve l'abbiamo regalata
0: e ce la siamo goduta forse per l'ultima volta. Adesso mi devi aiutare.
1: Certo.
0: Perché passiamo alla posizione numero 19. Tu sai parlare francese?
1: No, ma me lo dovevi dire. Avrei cercato con Google traduttore la pronuncia.
0: No, qua niente traduttore. Qua ho competenze che si hanno così, oppure. Quindi non sai parlare francese?
1: No.
0: Bene, allora avrai le stesse mie difficoltà a pronunciare il nome del prossimo artista che andiamo ad ascoltarci. Il pezzo è bellissimo, si chiama Maladie, se l'ho pronunciato bene.
1: Che significa malattia?
0: Ah, questo però lo sai.
1: Certo, perché mi sono un po' informata sul pezzo.
0: E allora dimmi come si chiama lui, scusa, perché non ci credo che non l'hai cercato.
1: Lui si chiama Movejo. Non lo
0: bello,
1: so.
0: Bello, no, però mi piace come suona. No, potrebbe avere molto senso Movejo. Tipo muoviti Gio.
1: No,
0: ma guarda, il pezzo non l'avevo mai sentito. È la prima volta che lo sentiamo.
1: È
0: spero che piaccia anche a voi. Addirittura. E quindi, insomma, poi scopriamo perché sta in classifica. Non lo so, magari ce lo dici tu, dai. Maladie, quindi.

0: Allora, non sapevo come si pronuncia, però mi è piaciuta. Ha ragione tuo fratello, che mi aveva già anticipato. Lo salutiamo, non poteva mancare anche
1: infatti,
0: oggi.
1: Ce lo dice anche lui, ovviamente sta in classifica per TikTok, Ferdi.
0: Basta, basta TikTok.
1: E che dobbiamo
0: adesso fare? Mi chiuderanno il programma, però io mi immolo contro, tranne contro questa che era carina, però quante canzoni virali di TikTok ci sono piaciute quest'anno? Poche.
1: Pochissime.
0: Ma a proposito di viralità e gente che ci piace, abbiamo un ospite speciale, prego, si presenti.
2: Bienvenue alla Poliradio.
0: Ecco, lui sì che sa parlare francese, vedi?
2: Duolingo.
1: E doveva venire prima allora a pronunciarci l'artista.
0: No, ma serve anche adesso.
2: Pomoveggio, maladie.
0: Ecco, basta.
2: È la chanson de Poliradio.
0: Mamma mia, bellissimo. Questa è top 20 francese diventata. Perché è stato chiamato Phil? A parte che è un piacere come sempre, ma perché mi faceva ridere il fatto che il prossimo brano, che è Talk to You, tu dici perché è importante? Perché Hit 40 UK, due settimane fa, la sosta per la festa della Repubblica Italiana, c'era anche in classifica dell'Official Chart e guarda, facciamo un giochino, vediamo se tu riconosci l'inizio di questa canzone.
1: No, proprio dai, non sono brava. Ferri.
0: No, allora, hai mai visto il film Paparazzi con Christian De Sica?
1: No.
0: No, Paparazzi,
2: film.
0: Scusa, Bodyguard.
1: Neanche.
0: Ok, allora non puoi giocare a questo
2: bello
0: gioco.
2: Che mi guarda tipo sta roba.
1: Non me l'aspettavo.
0: Allora te lo spoilo, perché amici di casa, ditemi poi se siete d'accordo con noi. Io e Phil avevamo notato che l'inizio, questo, sentilo Gaia.
1: È conosciuta.
0: Ah.
1: È una canzone da disco.
0: No, ok, ci può anche stare. Non so se hai mai sentito la canzone Lady dei Mojo.
1: Ma sicuramente.
0: Ecco. Vai. Canticchiala, prego.
1: Certo, sì.
0: Ok, e dimmi se non ti sembra un po' familiare.
2: Liberté, égalité, traverse, Trezeguet.
0: Bene, e con questo direi che possiamo ascoltarci Talk to You.

0: ho qualcosa da dirti anche su questa.
1: Ah, sentiamo, sentiamo.
0: Cioè, questo l'ha fatto innanzitutto un duo di olandesi.
1: Ok.
0: Di come ci dicono anche da Twitch, sono venuti proprio qua a Milano davanti alla stazione centrale a fare un DJ set gratuito.
1: Ma quando?
0: A fine aprile.
1: Questo fine aprile?
0: Questo, mo.
1: Ah, non l'ho notata come cosa, peccato
0: perché... Ma se tu dormi.
1: Ma io mi tocca anche studiare, mica sono come a te che lavoro.
0: No, o c'è un po' di latineggiante o non ti piace.
1: No, queste sono parole durissime dalle quali mi dissocio. Tuo fratello ne sa una più del diavolo comunque, perché ricordiamolo che è stato lui a dirci questa
0: ecco,
1: chicca.
0: Mo...
1: Non ti prendere i crediti tuo fratello, Gaia, va bene che avete lo stesso cognome, però diamo a Cesare, anzi diamo a Guglielmo quello che è di Guglielmo. Grazie Guglielmo, ma è andato lui per caso? Perché
0: no,
1: era a Milano.
0: Che io
1: periodo.
0: Sappia no.
1: Cioè non lo sai?
0: No, non lo so, non mi ricordo.
1: Va bene, Guglielmo, aggiorna prima Gaia e poi me se vuoi, e poi tutto il popolo che ci ascolta, se sei andato a vedere gli Anot, che penso si pronuncino Another, giusto?
0: Ah,
1: sì? Sì, il gioco di parole penso sia quello, con 54 Ultra, lì non c'è il gioco di parole. Bene, bene, bene, andiamo avanti con la nostra classifica, quella era la numero 18, Talk to You, scaliamo le tre posizioni, arriviamo alla posizione numero 15, dove troviamo Marrakesh e Madame, volevo capire.

0: no, abbiamo capito che questo pezzo era la posizione numero 15. Ci scrive sempre tuo fratello, addirittura, questa è un'affermazione forte che fa il nostro caro Guglielmo, che dice? Questa classifica potrebbe a mani basse essere la migliore dell'anno.
1: Esagerato.
0: Sono comunque pareri, ma
1: non è mica l'oracolo.
0: No, non come me ovviamente. Quello di quel titolo posso freggiarmi soltanto io, purtroppo per te, Guglielmo. Ma secondo me il parere di Guglielmo potrebbe cambiare in positivo o in negativo quando annunceremo, e lo faremo adesso perché tu hai già gli appunti fatti,
1: certo,
0: lo so, il prossimo pezzo. Quindi scatenati, vai, cosa hai trovato?
1: Parliamo di Buon Vento, che è l'ultima canzone di Jovanotti che ha scelto Alfa per completare il suo...
0: E perché non Alfa e non Gamma, Beta, Iota? No, bruttissima.
1: Dai, vai, ma vai, che ingegnere vai, triste.
0: Vai avanti, vai avanti.
1: No, e quindi adesso ascoltiamo questa canzone estiva. E appunto Buon Vento è un augurio che si fa ai marinai per, cioè, prima che partano. La speranza che tutto possa andare per il meglio, che il tempo brutto passi.
0: Ah, e quindi dici l'estate, la gente parte, quindi buon vento. Può essere,
1: ma no,
0: no, può
1: secondo me è più filosofico sulla vita.
0: Guarda,
1: vai.
0: Io è la prima volta che l'ascolto, sai?
1: Davvero? È uscito il 22 maggio,
0: in realtà,
1: tra l'altro.
0: In realtà no, perché ho dovuto fare, ho dovuto fare i compiti anch'io a casa, però era giusto per fare il figo.
1: Cimenti.
0: Va bene, comunque, a te piace? Io mi fido, se te piace,
1: ecco,
0: mi fido.
1: Io l'ho ascoltata solo una volta di sfuggita, ma mi ha incuriosita molto la storia che c'è dietro.
0: Ah, bene, quindi mi hai messo la curiosità che cercavo. Amici, Buon Vento, Jovanotti Alfa, debutta in top 20 alla posizione numero 14.

0: parliamo di cose sempre molto serie, perché abbiamo rimandato questo argomento da troppo a lungo. C'è un elefante nella stanza in questo studio 1 di Via Celonia.
1: E io non lo vedo, dimmi.
0: Non lo vedi perché sei tu la protagonista? Sei tu l'elefante.
1: Sono sopra l'elefante.
0: Perché io domenica ero sul mio letto appena svegliato e vedo una storia.
1: Sì.
0: Una tua storia.
1: Ah,
0: io le uniche tue storie che vedo sono quelle in cui sei in questo studio. Non eri a Poliradio, eri in un viale. In bicicletta, no, non eri tu, eri una che conoscono gli amici di Poliradio d'altronde.
1: Questo elefante si ingrandisce sempre di più.
0: No, l'elefante sei tu.
1: Ah.
0: La ragazza di cui stiamo parlando era Ginevra.
1: Il
0: presidente, che salutiamo. Ma che facevate a Copenaghen?
1: Siamo andati a trovare un amico, abbiamo fatto un weekend diverso.
0: E che avete fatto?
1: Un giro, anche se il tempo non era bellissimo.
0: No, Gaia, qua dobbiamo dire le cose come stanno. Io adesso voglio l'itinerario preciso da quando sei arrivata all'aeroporto di Linate, o da dove sei partita, Bergamo o Malpensa?
1: No, Bergamo ovviamente.
0: Ok, quindi dopo questo bellissimo pezzo che rimane in classifica, tra parentesi, l'avevamo dato per morto qualche settimana fa.
1: Da 8 settimane in classifica.
0: Non pensare di scappare. Prima Justin Bieber e Nicki Minaj e poi Gaia Copenaghen.

0: Beauty in a Bit, posizione numero 11, guadagna addirittura due posizioni, quindi noi l'avevamo data per morta e lei ci smentisce, anzi loro, Justin Bieber e Nicki Minaj, ci smentiscono alla faccia nostra e guadagnano due posizioni rispetto al 13° posto settimana scorsa. Ma torniamo a noi, quindi
1: a me,
0: a te ovviamente, sì, grazie per averlo puntualizzato. Sei partita da Bergamo?
1: Sono partita da Bergamo, no, venerdì notte.
0: Ah, quindi hai preso il pullman da Centrale a che ora?
1: Ferri, non lo so, sono state le 20:40.
0: No, non si scappa.
1: 20:40.
0: Questo è diventato un interrogatorio. 20:40, quindi arriva a Bergamo, prendi il volo con Ryanair.
1: Esattamente.
0: Ok,

0: perché c'è soltanto quella lì. Perfetto.
1: Atterro a luna.
0: Di notte?
1: Di notte.
0: Ma per una questione di prezzo avete questo volo?
1: Ma che domanda, è ovvio.
0: Ah, ok, perché sennò con la testa tanto non ci stavate bene.
1: Rimango una studentessa fuori sede, ti ricordo.
0: Che lavora, però. Infatti c'è l'occhiale,
1: no,
0: che oggi mi ero dimenticato di menzionarlo. Perfetto, quindi arrivi a Bergamo.
1: Arrivo a Bergamo.
0: Ok.
1: Parto, atterro a luna.
0: Ok, perfetto. Il primo segmento ce l'abbiamo. Facciamo una pausa. Settimana scorsa aveva debuttato al terzo posto, oggi ce la becchiamo al nono posto.
1: Scende tanto.
0: Sono un po' sospettoso su questa discesa.
1: È una canzone un po' malinconica, secondo me per questo non sta scalando la classifica.
0: Guarda, e invece il titolo ti smentisce perché si chiama Romantica, posizione numero 9. Ce l'ascoltiamo, vediamo un po' che cosa ci dice Ultimo stavolta.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: in effetti questo pezzo si chiama Romantica, ma posso dire che non lo dedicherei a una?
1: Eh no, perché parla in modo affettuoso della fine di una storia, hai capito?
0: Ma perché Ultimo è sempre così triste?
1: È un po' malinconico.
0: Ma è fidanzata, si è appena lasciato questo ragazzo? Non lo so.
1: Non ne ho idea, non sono informato.
0: Ma sei sempre tutto
1: gossip.
0: E non sai queste cose importanti.
1: Ma non sul gossip.
0: No, perché è mi sembra sempre Ultimo come si sia appena lasciato con qualcuna. Tutte le canzoni che io ho ascoltato di Ultimo nella mia vita. Boh, Nicolò, lui si chiama Nicolò, giusto? Un po' di vita, figlio mio.
1: E dai, Nicolò.
0: Torniamo a te.
1: Salutiamo anche Chips Grull.
0: Ah, non me ne ero accorto. Carissimo Chips Grull, che è stato nostro ospite nell'ultima puntata. Ci siamo divertiti un botto. Veramente, veramente una figata di puntata. Grazie a Chips Grull e a tutti i suoi amici, anche perché non era soltanto lui. C'era la gang di matematica, tra cui c'era Ginevra, con cui era a Copenaghen. Quindi, primo giorno, che cosa
1: siamo
0: hai fatto?
1: Siamo arrivate e niente. Poi noi abbiamo visitato la città.
0: Ok.
1: Su queste bici. Carino, carino molto il fatto che le bici a noleggio hanno un nome. Ogni bici ha un nome diverso.
0: E la tua come si chiamava?
1: Quella che ho preso il primo giorno, Alem. Quella di Ginny, Sebastian.
0: Ah, quindi nomi anche non danesi.
1: No, nomi.
0: Cioè, quindi magari una bici si potrà chiamare Vincenzo, magari.
1: Magari. Dobbiamo tornare
0: a controllare. Spero di no, spero di no comunque.
1: Dobbiamo tornare a controllare.
0: Ok, secondo segmento, bene, sta andando benissimo. Vai, adesso che pezzo? Dillo tu, che a te piace tanto sto pezzo.
1: È vero, questi sono i Pinguini con la loro ultima canzone, Sorry, scusa, lo siento.

0: posizione questo pezzo, che ormai gli amici sanno essere uno dei miei preferiti, cioè Obsessed.
1: Allora,
0: Shiva,
1: facciamo una cosa.
0: Vai, vai.
1: Prima della fine di Charts lo facciamo in karaoke.
0: No, mi dissocio, mi dissocio, perché a quel punto non potrei più tornare in questa radio per troppa vergogna. Facciamo un'altra cosa invece, sono le 19:39, recapone, via.
1: Vai.
2: Top Hits Italia. Charts. Top Hits Italia.
1: 20° posto per Michael Jackson con Billie Jean, 19° posto Maladie, 18° posizione per Talk to You, al 17° posto perdendo 2 posizioni dalla scorsa settimana Shiva e Kliyugi Babyface, 16° Salda Vinci con Per Sempre Sì, 15° Madame Marrakesh con la loro Volevo Capire, 14° posizione Buon Vento di Jovanotti e Alfa, 13° posto per Arti 5 con la sua Davvero Davvero, 12° Saif Tu Mi Piaci Tanto,
0: 11° posto per Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat, scende alla numero 10 Canzone d'Amore di Joliet, scende anche Ultimo con Romantica per lui, posizione numero 9, sale invece Bresh con D'Addio, posizione numero 8, 7° posto confermato per Sorry Scusa Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari, abbiamo appena ascoltato Shiva e Anna, al 6° posto perde una posizione quindi rispetto settimana scorsa, 5° posto sempre per Shiva ma questa volta con Joliet con Bad Bad Bad, posizione quindi numero 4, la prossima che andiamo a scoprire insieme, e ci sono il trio non pugliese, il trio sud,
1: il trio del
0: meridione, vabbè l'avete capito, Serena Brancale, Levante, Delia Bulisi, Al mio paese, posizione numero 4.

0: Volevo comunicare, poi ti lascio la parola ai nostri amici che mi danno già accuse molto infamanti, che io non è che non voglio farmi vedere, è che purtroppo abbiamo una camera. Ecco, lo sapevo. Ciao amici. Vai, adesso puoi rigirarla, ragazzi.
1: Ma non rimane girata di là.
0: Rigirala. Parola difficilissima da dire, perché è meglio che vedano te. E quindi, come avete capito, non è una volontà mia, anche se effettivamente l'avrei fatto comunque, ma abbiamo soltanto una telecamera. Purtroppo stiamo un attimo lavorando qui a Poliradio per darvi il miglior servizio possibile.
1: Nel frattempo
0: abbiamo solo una telecamera. Non ho gli occhi rossi, caro Guglielmo, non provare a fare queste allusioni.
1: Ferdi, anche lui un po' si è commosso, perché ci scrivete anche in chat: torniamo a vegli. Effettivamente sì, in questo periodo dell'anno soprattutto penso che noi del sud sentiamo molto la mancanza.
0: Veglie, province di Surbo.
1: Ancora.
0: Ricordiamolo.
1: Ancora, Ferdi. No. Oh,
0: ogni volta lo devo dire, ormai è diventata una fissa. Surbo, che lo ricordo agli amici di Charts che ci ascoltano, ha il cinema, il McDonald's, il Burger King, il KFC dentro l'Ipercop.
1: Ah, ma sei informatissimo.
0: So tutto. Io sono il sindaco onorario di Surbo. Sì, adesso mi presenterò alle elezioni. A Veglie non ci sono mai stato, ad esempio. Ci sarà un motivo o no? Non ci ho mai neanche arbitrato quando arbitravo, pensa.
1: Proprio...
0: Ma c'è una squadra di calcio a Veglie, c'è qualcosa?
1: Certo, più di una.
0: Addirittura, e come si chiamano?
1: Non lo so.
0: No, vabbè, Gaia.
1: Ditemelo in chat.
0: Guglielmo sicuramente lo saprà. E vedi, Guglielmo, che persona seria, va a Surbo.
1: Oggi.
0: Ma quanto ci mette ad andare a Surbo con la macchina?
1: Ma 25 minuti.
0: Ecco, quindi facciamo così, Guglielmo. Se sei già in macchina, io so che questa canzone ti piace molto.
1: È vero, questo è Arti 5.
0: Ecco, secondo posto, terzo posto. Guadagna 3 posizioni. Quindi, Guglielmo, ti facciamo compagnia
1: te
0: con Arti 5 e Swag Music, numero 3.

0: apprezzi tanto RT5?
1: È semplice, perché non sono baddie e RT5 lo apprezzo.
0: Zitto.
1: No, no, lo apprezzo e questo pezzo mi piace, infatti.
0: Non ti vedo convinto.
2: Swag Music.
1: Ci scrive, ragazzi, è la prima volta che ci scrive, penso, Emanuele Campagnolo. Non lo vedo da una vita. Ma guarda, spero che tu oggi farai It for UK, perché voglio salutarti, voglio abbracciarti e ci fai complimenti. Che bravi questi di Charts. Ma sei dimenticato. Cosa sei dimenticato? Dillo tu, Tancredi.
2: Cosa? Non lo so.
0: I due punti.
1: Tancredi, ormai basta. Cioè, esci, Tancredi.
2: No, scusate, i due punti e poi il sottotitolo, cioè Top Hits Italia.
1: Perfetto. Bra. E così si presenta Tancredi, che aveva già parlato. Non avevi parlato prima, no?
2: No, oggi no.
1: Okay.
2: Altre volte sì.
1: Quindi oggi no, Tancredi Pezzoni, ospite Zambe. In extremis all'ultimissimo talk, no, al penultimissimo, spazio che abbiamo prima della seconda posizione, quindi uno spazio importante, Tancredi.
2: Programma swag, se posso permettermi,
0: swag.
2: Esattamente, ecco, come RT5.
0: Come swag,
1: già swag, ma quanto è bello Tancredi, ragazzi. Vedi, è arrivato, si è collegato un po' come Chips Gulla, che aveva fatto un bel collegamento, ha fatto anche, ha lanciato la canzone, perché Tancredi, tu devi sapere che noi abbiamo avuto anche degli ospiti ascoltatori,
0: dei fan.
1: Dei fan,
2: voi
1: che
2: avete tantissimi fan, siete uno dei top,
1: abbiamo un
2: programmi.
1: Abbiamo un gruppetto storico della provincia di Surbo, non di Lecce.
2: Ah, sì?
0: Sì. Ancora.
1: Sono tutti legati a Gaia, quindi quando Gaia non farà più questo programma, spero mai, sarò da solo, ragazzi.
2: No, dai.
0: Non è vero, non è vero.
1: Emma ci comunica che non verrà, ecco, mi sono rattristito.
0: No, no, non devi rattristirti, anche perché adesso ascoltiamo una bomba. La conosci?
2: No.
0: Come no? Non ascolti Charts Top Hits Italia, significa, eh?
1: Però comunque aiutano questo ritmo, vuol dire che si latineggiano adesso,
2: sì,
1: eh?
2: Purtroppo mi scollego sempre quando arriva questa canzone.
1: Ecco, quindi, purtroppo o per fortuna non l'hai mai sentita e oggi avrai l'occasione, caro Tancredi, di avere questo esordio, e annunciala, visto che è un esordio anche per te, dai.
2: Alla numero 2, Fred De Palma con Emi Schilla e Anitta, La Testa Gira.
1: Grandissimo, numero 2, dai.

0: e io l'avevo detto che sarebbe arrivata al primo posto, segnate.
1: Ma
0: te lo sei segnato quando l'ho detto?
1: Ma io mi segno tutto quello che dici, anzi tutto quello che dice l'oracolo.
0: Secondo posto, era partita in sordina qualche settimana fa, decima se non sbaglio, poi settima, poi quinta, e io dicevo segnatevelo.
1: La scala.
0: Secondo posto. Secondo posto, e cosa manca ovviamente? Manca il momento clou, il clou. Siamo anche in anticipo, quindi mi permetto di rubare secondi a Tancredi e a Phil con i Forti UK. Ma quanto sono baddie, come dice Gaia?
1: Sei una
0: 18 e 53 di questo 9 giugno caldissimo, scopriamo qual è la top hit del nostro paese. Benissimo.
1: Ma l'hanno indovinata già.
0: Davvero?
1: Eh sì.
2: Posso dire che non è difficile.
0: Allora, però ho un bel dato. Ovviamente ossessioni Samuele J. Vito Salamanco.
1: E ormai l'abbiamo detto così.
0: Ma ormai Gaia la indovina anche chi la sente per la prima volta.
1: Secondo me, noi solo per una puntata abbiamo avuto una canzone al primo posto diversa da ossessione.
0: Allora, intanto l'ossessione che c'ha Phil nel guardarci, amici di Twitch e chi ci ascolta, c'è Phil.
1: Facciamo mostrare, ecco Phil.
0: Ah, ok, bravissima.
2: Dovrebbe anche fare così.
0: Ma guardate, ragazzi, c'è Philip Michael Grasselli che ci sta fissando in maniera, non dico molesta, non mi permetterei, ma sospetta come minimo, minacciosa. Ma entra Phil, ecco qua.
1: Se
0: prego.
1: C'è il coraggio.
0: Prego, si mette al Mick Jagger come suo consueto.
3: Ai ai ai ai.
0: La testa gira, no?
1: Bravo.
3: E non solo la testa.
1: Ah.
0: Ok, perfetto. Quindi non facciamo troppo ritardo, sennò poi ci minacciano. Un dato volevo darvi.
3: Anche perché c'è Salamanca che, se conosci Breaking Bad...
0: Non l'ho mai visto Breaking Bad.
3: Ho
0: iniziato la prima puntata, poi non mi è piaciuto, ragazzi. Faccio questo coming out.
2: Neanch'io l'ho mai visto.
0: Mio fratello Tancredi.
2: Non ho neanche iniziato la prima puntata.
0: Comunque, parlando di Salamanca, amici, una cosa interessante, secondo me, poi ognuno tragga le sue conclusioni. Ossessione ha battuto un record che perdurava dal 2005.
1: Cioè?
0: Di numero di settimane in prima classifica consecutive. Il primo era Povia con I bambini fanno oh.
1: No, non lo
3: avevi
1: detto.
3: Quando c'era?
0: Avevo 3 anni.
1: Sì.
0: 12 settimane. Ossessione 14 settimane prima in classifica. Ha debuttato con Sanremo, sì, perché sì, sono 15 settimane. Dalla settimana dopo non si è più mossa. Incredibile.
3: Perché anche quando i bambini quando i bambini fanno è uscita Sanremo 2005.
0: No, aspetta, questa è una bella storia. Doveva essere di Sanremo 2005, poi la spoilerò al Musicultura, una roba del genere.
3: E si allora messo music... vorrei avere il becco, tipo.
0: Nel 2006 però, esatto. Che ha vinto. E poi nel 2009 arrivò il terzo con Luca, era gay.
1: Non so
0: anch'io perché ho dovuto fare questo aspetto. Secondo, perché terzo arrivò Sal da Vinci quell'anno, lo sai?
3: È vero.
1: E primo, troppa storia qui.
0: E primo lo sai che arrivò?
1: Chi?
2: No.
0: Marco Carta.
3: Con Cleptomania.
0: Bellissima questa. Aspetta che, vabbè, non ho l'applauso, non ce l'ho mai. Ogni volta che c'è Phil devo fare l'applauso, incredibile. No. Perché ragazzi, è incredibile Phil. Aspetta, no, ti faccio il...
3: Aiutami a guarire, proprio.
0: Ecco, questa qua. Okay.
1: Ma che succede? Aiuto!
2: Questo
0: è l'applauso. No.
3: Sei un truce. Guarda.
0: Ragazzi, è il nostro Ema Campagnolo e poi veramente vi lasciamo un momento Amarcord. mi sembrava giusto condividerlo con voi. Ema Campagnolo ci ricorda che quando io avevo 3 anni lui la passava in radio, i bambini fanno. E con questo, amici, direi che possiamo lasciarla di Sporti UK senza Ema Campagnolo, però con Philip Grasselli e Tancredi Pezzoni, i 40 dischi più suonati in Inghilterra di questa settimana. Ma che ne sanno loro? Viva la classifica italiana, viva Charts, Top Hits Italia, con la canzone del record a questo punto, Ossessione, Samuele J, Vito Salamanca. Ciao a tutti, ciao.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Martedì 9 giugno, il primo martedì di sessione e di passione per i nostri studenti del Poli, di cui io non faccio parte.
1: Passione,
0: però.
1: Passione come la passione di Cristo,
0: esatto.
1: Sia ben chiaro, perché non c'è niente di appassionante
0: che la voce di Cristo. Ah, no. Allora, sono Phil, come al solito accompagno in queste ultime settimane questa classifica delle 40 canzoni più ascoltate in Regno Unito. Di fronte a me, Tank, come al solito.
1: Ciao
0: Tank. Andiamo subito con la numero 40, così adesso sentirai.
1: Vai.
0: Che bella canzone. Allora, la posizione numero 40, giusto per riscaldarci.
2: Number 40.
0: È una canzone che è già in giro da un po', eh?
1: Da un po'. C'è della dance in questa numero 40.
0: È una canzone che, diciamo, è uscita oramai quasi. Ciao Flo, che sei andato via. 10-110, tra l'altro. L'ho sentito, porca miseria. È uscita a maggio dell'anno scorso. E ha avuto un discreto successo. Comunque non è mai arrivata alla numero 1, ma è arrivata alla numero 3, perché comunque è una canzone stra estiva.
1: Tra l'altro stavo notando che 40, 39 e 38 sono stati rispettivamente alla 3, alla 2, alla 1.
0: Ah, queste sono le statistiche alla Giuseppe Pastore.
1: Statistiche alla NBA, visto che siamo in periodo.
0: Siamo nel periodo in cui adesso invitiamo qualche presidente, magari facciamo chiudere tipo tutto il Politecnico.
1: Tanto, a proposito di NBA, se voi non, da Twitch non potete vedere, ma qui di fronte a me abbiamo Steph Curry in regia.
0: Ah già, è vero che non potete vedere
1: questa canotta dannata dei Golden State Warriors. Stavamo dicendo però di questa numero 40, molto dance, perché c'è uno dei re della dance moderna, vale a dire Calvin Harris, accompagnato da Douglas.
0: Sì.
1: E
0: Clementine Douglas,
1: il titolo è Blessings.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas alla posizione numero 40. Tra l'altro Calvin Harris è venuto al Nameless,
1: giusto?
0: Dopo 13 anni di assenza in Italia.
1: Sì, potete ammirare le nostre foto meravigliose realizzate dai nostri inviati al Nameless anche quest'anno su tutte le nostre pagine social, e poi ci sono le interviste che abbiamo fatto sia al Nameless sia al Miami e poi chissà dove, quest'estate, chissà dove. Questa Blessings molto da aperitivo sulla riviera romagnola o marchigiana o a Ibiza volendo.
0: Oh, non si menziona Livorno comunque.
1: O a Livorno.
0: A Livorno, no,
1: dicevo posti noti per... Beh, a Livorno ci sono grandi discoteche, o sbaglio?
0: Allora, qua chiedo... Vabbè, se sta ascoltando la mia Billy, magari posso chiedere a lei se mi... Perché effettivamente l'anno scorso, a parte precisamente a Calafuria, che è proprio questo bar che sta letteralmente... Anzi, potrei anche pensare come fosse specie di, come dire, questa terrazzona che dà sugli scogli di Calafuria, si chiama proprio la parte di Livorno. E a parte che leggo It Ferti UK, come è scritto
1: c'è
0: Nando,
1: un difetto di pronuncia,
0: ma
1: qui
0: poi c'è proprio
1: evidente.
0: Sottolineato R, cioè proprio in maiuscolo. Vabbè, bisogna capire questi trend. E no, non saprei onestamente su Livorno, dovrei informarmi meglio, che l'anno scorso non è che siamo andati troppo a tipo discoteche, cose così. Quindi
1: discoteche.
0: Tu vabbè, Rimini, insomma, cioè sulla riviera romagnola
1: ce n'è. Alla numero 37 invece c'è Pink Panthers con Zara Larsson per il pezzo che è stato reso famosissimo da Alisa Liu. Già era famosissimo prima, lei ci ha ballato e pattinato sopra le ultime Olimpiadi invernali, al gran galà delle Olimpiadi invernali. Questa è Stateside alla 37.

0: Zara Larsson, oramai la conosciamo benissimo questa canzone, sì.
1: Sì.
0: Ci ascoltate, noi aficionados di Fort UK. Tra l'altro la mia Billy mi ha scritto e ha aggiunto poi anche sulle discoteche di Livornese a Querciannella. Il chioschetto estivo, tutte maiustole. Comunque non ti le caffè con la cassa tutto. Così mi ha scritto proprio.
1: Che non devo sai dirla? Niente.
0: Sì, sì, non so niente, però almeno lo ammetto, dai.
1: Almeno ci prova, dai, poverino.
0: Mamma mia, a proposito.
1: A proposito.
0: Come facciamo a farli contattare? Mamma mia, come l'ho espressa malissimo.
1: Giusto.
0: Come fanno a contattarci, a farli contattare?
1: Vi prego, contattateci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram a @ Poli Radio Bot e noi vi risponderemo e vi leggeremo con sommo piacere. C'è anche il telefono 02-2399-2475 o 76, due numeri simili ma che terminano in modo diverso, e c'è twitch.tv/ poi Radio Hit.
0: Due numeri simili che giustamente, anche perché due numeri identici, come grande Tank, ti vedo in forma. Tra l'altro con quella maglietta di Nevermind,
1: bella striminzita, censurata tra l'altro, perché giustamente sapendo che dovevo essere su Twitch
0: Oddio è vero. Oddio è vero.
1: Sai dove l'ho presa questa?
0: Dove l'hai presa?
1: A Oslo.
0: Ah,
1: pagata vintage
0: 2000 corone,
1: finto tipo. Vintage, pagata un occhio nella testa, veramente.
0: E a proposito di vintage, qua c'è un pezzo incredibile
1: a proposito di teste, soprattutto
0: alla posizione 35 c'è un pezzo incredibile che non si sa come è entrata di nuovo in classifica 15 anni dopo l'esordio. È il suo singolo di più grande successo della sua carriera, perché non è stata quella di fine anni 90, non è quella Waiting for Tonight, no. E già questo spoiler, Waiting for Tonight, la conosci spero. Waiting for Tonight.
1: Probabilmente. Dovrei riascoltarla.
0: Dopo ti faccio un refresh. Però c'è On the Floor.
1: Però era accompagnata da un Remida che quando entrava in un featuring prendeva il pezzo e lo trasportava in altissimo a livello di classifiche. Dicevamo, a proposito di teste, Pitbull, che tra l'altro è in concerto ultimamente, in questi mesi. E c'è questa tradizione di andare ai concerti di Pitbull con
0: esatto,
1: la finta testa pelata, per chi non ce l'ha, per chi ce l'ha già pelata invece quella vera. Pitbull con Jennifer Lopez, On the Floor.

0: cioè,
1: 2011.
0: Che vibe.
1: Jennifer Lopez con Pitbull, un campionamento di Lambada dei Kaoma del 1989, riconoscibilissimo.
0: Sì, ma volevi sentire Waiting for Tonight, che secondo me l'hai già sentita almeno una volta nella vita. Che è questa qua. Sì. Questa è del 99, eh. Allora, mentre la sentiamo, così almeno ti ambienti, questa è Jennifer Lopez di fine anni 90.
1: Nel 99, ultimo anno tra l'altro in cui i New York Knicks erano alle NBA Finals.
0: Mamma mia,
1: dopo
0: coincidenze.
1: 2026, no.
0: Mamma mia. Questo era il periodo in cui si sente tantissimo che questa è di fine anni 90, questo...
1: Questi bassi.
0: Questi hi-hat, esatto. Come ti balli, come te la balli, sono delle chicche di fine anni 90, quando c'era Christina Aguilera che aveva esordito, c'era Cher che ha fatto Believe, che ha fatto più o meno lo stesso sì, genere, ti direi disco,
1: sì,
0: dance,
1: sì, sì, sì,
0: di fine anni 90, insomma, tutti che usavano quel campionatore praticamente.
1: Assolutamente. La Roland avrà fatto miliardi.
0: I miliardi ai tempi.
1: Tra l'altro, a proposito di questi generi, ieri ho colmato una mia lacuna su questa musica ascoltando Fever di Kylie Minogue del 2001.
0: Che disco,
1: mentre
0: cavolo.
1: Finivo di studiare.
0: Mamma mia. Kylie Minogue, ti devo dire, poi magari ti racconto. Kylie Minogue dal 91 al 97, te la consiglio di brutto. 91-97,
1: sì. Poi lei esordiva nell'88,
0: sì, con Locomotion, disco che tu dici, ma è roba per bambini così, però ha il suo perché, il suo esordio. E no, cioè Kylie Minogue secondo me ha fatto una carriera davvero pop star, poi vabbè, negli ultimi anni è risorta di nuovo. Comunque negli ultimi 6 anni,
1: sì,
0: è risorta tantissimo e non ne sbaglia una,
1: sì,
0: non ne,
1: sì,
0: sbaglia,
1: sì,
0: una, alla veneranda età di 58 anni, comunque quasi 60 anni,
1: Del
0: è pazzesco.
1: 68.
0: 58, porca, sì, miseria. Vabbè. Allora, andiamo avanti con un disco che mi ha colpito, questo Femi, che sembra quasi una roba... Aspetta che faccio un fade out, perché sennò dopo diventa... Dopo continuiamo a ballare ancora di più col countdown.
1: Diventa drastico.
0: Esatto, diventa drastico. Mi ha colpito Noble, che è anche il cognome di uno degli arbitri delle freccette, George Noble, così.
1: Oggi citazioni sportive a destra e a manca.
0: Femi, sarà scritto F3 Mi. La troviamo alla posizione 34.

0: 2011.
1: Un sandwich di 2011.
0: Sì, sì.
1: In cui in mezzo c'era Femi.
0: Il? Ah, pensavo.
1: No. C'era l'R&B meraviglioso di Nobel, mentre questo è grande pop, esattamente come Jennifer Lopez, qui invece con Katy Perry, The One That Got Away.
0: L'ultimo, il penultimo album di quelli ascoltabili di Katy Perry, perché poi per me finisce, la sua carriera finisce nel 2013.
1: Con Roar.
0: Con Prism, che già era lì al limite. Gli album dopo io proprio non... Ma sai che, sì, l'avevo già raccontato, mi sembra che l'ultimo album, 143, è uno forse tra i peggiori della storia di Metacritic.
1: Ah sì?
0: 37% di approvazione. Yeah. Un disastro totale, tipo... ma effettivamente è inascoltabile. Cioè, un album veramente banale, anche dal punto di vista proprio di testi. Io proprio non sono riuscito ad arrivare, boh, al... Cioè, ho ascoltato Woman's World e basta, non ho più voluto ascoltare nessun'altra canzone.
1: Una percentuale di approvazione che rasenta quella di Trump.
0: Una percentuale che rasenta come anche l'ex marito di Britney Spears. Mm-hmm. Kevin Lattermore dovrebbe essere. Sì, Kevin... Adesso, no, che fa molto ridere... non mi ricordo più. Vabbè, comunque dopo vi dico cos'è, perché c'è l'album col 17% di approvazione.
1: Mamma mia.
0: Sì, una roba incredibile. Va bene, allora è momento del primo riepilogo, attenzione, eh. Lo facciamo? Lo facciamo. Sei carico. Now the UK's biggest songs have been officially locked down. Posizione 40 per Calvin Harris con Blessings, alla 39 So Easy to Fall in Love, ancora in classifica con Olivia Dean, alla 38 sale ancora Sign of the Times, wow, di Harry Styles, alla 37 Pink Panthers con Zara Larsson e Stateside, alla 36 Fever Dream di Alex Warren.
1: Sì, alla 35 Jennifer Lopez e Pitbull li abbiamo ascoltati con On the Floor, alla 34 Femi con Noble, alla 33 Jackson 5, un po' si sta rilassando l'atmosfera carica dopo il film di Michael Jackson, con I Want You Back, che è in discesa, alla 32 Katy Perry, The One That Got Away, alla 31 Shabang di Drake. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40, number 30.

0: Your husband is coming.
1: Oh, adesso ascoltarla dopo tanto tempo, cioè più diluita, sì, sta canzone è gradevole.
2: Intanto ci scrive Giuseppe, che ci fa giustamente notare sul pezzo di Jennifer Lopez, io non l'ho detto, che i Kaoma, la Lambada dei Kaoma è a sua volta una canzone che ne campiona un'altra. Nella fattispecie campiona il brano dell'82 Llorando se fue dei Los sì. Dai, dei Los
1: Los Lobos,
2: Los Chiarcas, credo che si dica così. Quindi grazie Giuseppe per la tua saggezza e...
1: Sembra quasi che stavi facendo più un necrologio più che...
2: No. Ma dai. Mamma mia. Poi parola facilmente... No, scherzo. Comunque, abbiamo ascoltato Ray, tra l'altro Giuseppe Grande, che sta cucinando dietro le quinte parte della rotazione di Poi Radio, quindi stay tuned, mi raccomando. Abbiamo ascoltato Ray con Where Is My Husband, che Ray che ha avuto parole di conforto per i single in un video realizzato insieme a Capital FM.
1: Sì.
2: Che mi è capitato di vedere... Su Instagram, quindi grazie Ray, grazie per le tue parole Ray. Di conforto.
1: Ma poi tra l'altro stavo rileggendo il rap, che ogni volta non riesco a... ogni volta mi dimentico di leggerlo, perché cioè, effettivamente in pochi secondi, cioè I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger, cioè è difficile da farlo andare, perché c'è la sfida del rap su TikTok, sì, mi sembra, che ovviamente devi essere estraneato. I would write a ring, I would write a ring, I would write a ring. Vabbè, è più facile far bla bla. Comunque ho messo un po' di lambada, eh.
2: Ecco.
1: Così. Allora, 10 anni prima, o poco più, no, non è vero, 2 anni prima, questa canzone, cioè questo è pazzesco, 2 anni di differenza, eppure... abbiamo uno dei tuoi pezzi preferiti.
2: Assolutamente, una band storica per diversi motivi, che era nata come una band blues, anche di quelle abbastanza pesanti con Peter Green, poi si è trasformata, assolutamente diventata una delle band pop migliori di sempre, dopo essere stata una delle band blues rock migliori di sempre, cosa che non succede spesso, questi cambi di formazione e di genere, ma negli anni 70-80 succedeva.
1: Anche successo voglia.
2: Con i King Crimson, per dire.
1: È successo con banalmente Phil Collins.
2: Ah sì,
1: Phil Collins Genesis. È secondo me è il re di queste cose, anche sì. Ma anche ha portato i Genesis da quei Genesis di inizio anni 70, che proprio cioè difficile veramente da ascoltare, a Phil Collins che ti canta You Can't Hurry Love.
2: Con anche giudizi contrastanti, perché c'erano i super fan di Peter Gabriel e sì, i super fan di Phil Collins. Io ho sempre apprezzato entrambi, a dir la verità, molto di più Peter Gabriel.
1: Palese.
2: Però succedeva, anche è successo con i King Crimson, che nascevano come band britannica e poi alla fine
1: si sono americanizzati,
2: quasi tutti americani tranne Robert Fripp. È successo con i Fleetwood Mac, che acquistavano Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, qui con Everywhere nell'87. Can you hear me?

0: queste, da Tango in the Night, uno degli album più belli degli anni '80.
1: Assolutamente.
0: Mamma mia, Tango in the Night è una delle cose che, cioè, io c'è un'altra canzone che amo follemente di quest'album, You and I. You and I, l'ultima traccia, che poi c'è la parte 1 e la parte 2. Lì nell'album c'è solo la parte 2, però in realtà nella versione deluxe c'è proprio la versione completa. E ogni volta è magia. Ogni volta è magia ascoltarlo.
1: Eh sì. Passiamo al presente, prima di tornare pesantemente nel passato con un altro pezzo incredibile, con una delle cantanti, cantautrici più in voga del momento. L'abbiamo ascoltata tanto numero uno un paio d'anni fa, mi sembra, nel 2024. È tornata col suo nuovo singolo che si intitola Hit the Wall, e sto parlando di Gracie Abrams, che sta un po' raggiungendo la Taylor Swift per cui apriva i concerti. E quindi la ascoltiamo appunto con Hit the Wall.

0: Boston, Stella
1: Arsizion.
0: Addirittura Boston, che non è alle finals purtroppo, perché sono usciti al primo turno. C'è New York con i New York Knicks alle contro... NBA Finals contro Victor Wembanyama e San Antonio Spurs.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, nella notte tra ieri e oggi, anche il presidente Donald Trump, primo presidente in carica ad assistervi, è andato alle NBA Finals a gara 3 al Madison Square Garden e ha portato sfiga giustamente ai Knicks. Ha perso la loro prima partita, quindi la serie è sul 2-1 sempre per New York. Stella Lefty e Gracie Abrams, che abbiamo appena ascoltato, che si aggiungono a quella bellissima wave di cantanti, di cantautrici giovani. Che ci stanno facendo godere tantissimo in questi ultimi anni. Ora invece torniamo nel 77 con i Fleetwood

0: i Dreams, quelli che ti fai quando sei sul regionale.
1: Sul regionale, beh, posso dire che ci sono alcuni dei migliori tramonti, quantomeno della Lombardia, sul regionale.
0: Ma passando per Saronno o passando per Ro?
1: Passando per Ro, ma purtroppo questa cosa non la posso più fare, almeno fino alla settimana prossima. E quindi vi devo salutare dopo questo riepilogo, però prima intanto facciamo riepilogo. Intanto ci siamo ascoltati Fleetwood Mac dal 1977 con Rumors, un album meraviglioso. Mamma che ha venduto mia. Una marea di copie,
0: sì.
1: E che è stato realizzato un po' in un clima conflittuale all'interno della band, per dinamiche interne, diciamo.
0: Mamma mia, se poi i conflitti finiscono in queste canzoni, cioè insomma, andiamo a fare conflitti ovunque.
1: Conflitti
0: a livello
1: ovunque.
0: Band, ovviamente. Band, non altri tipi di conflitti che ne abbiamo anche già abbastanza.
1: Anche troppi.
0: Anche fin troppi. Now, the UK's biggest songs have been officially locked down. Alla posizione 30 abbiamo trovato Ray con Where Is My Husband, alla 29 Temper City con Self Aware, alla 28 Fleetwood Mac con Everywhere, alla 27 in salita di 5 Gracie Abrams con Hit The Wall e alla 26 Alex Warren con Ordinary.
1: Alla numero 25 Stella Left in salita con Boston, alla 24 I Love It, I Love It, I Love It di Bella Kay, anch'essa in salita, alla 23 Drake con National Treasures. Alla 22 Dreams dei Fleetwood Mac in discesa da 171 settimane totali in classifica, ci tenevo a dirlo. Alla 21 Another con 54 Ultra con Talk To You.
0: Oh, buon viaggio Tank.
1: Grazie, io vi lascio nelle sapienti mani di Phil.
0: Esatto, mi raccomando,
1: mi raccomando,
0: goditi questo regionale per Malpensa Gallarate allora.
1: Sì. Buona puntata.
0: Ciao Tank. This is officially the UK's

album che ha tirato fuori quest'anno, a me è piaciuto tanto, e qua dietro ho degli hater di quest'ultimo album di Harry Styles, ma sapete cosa me ne faccio degli haters? Così, no, scherzi a parte. Andiamo avanti, perché visto che avevi bisogno, anzi si sentiva il bisogno di melodia, allora c'è subito la soddisfazione con un pezzo incredibile di Michael Jackson, inossidabile, dal 1982, Human Nature.

0: di Olivia Rodrigo, la inconfondibile da, non so, dall'harmonizer che usa, ma anche gli acuti che fa, eh. Oh, hai ragione, tu sei nell'altro microfono. Mamma mia, tu, okay, mi cambi le carte.
1: Non è colpa mia, bellissimo.
0: Oh, abbiamo l'altro nuovo pezzone.
1: Tank, il nuovo tank che era il nuovo Ema.
0: Esatto.
1: Però, visto che ci sono io, vuol dire solo una cosa. Veloce, veloce, veloce, recappone, via, vai.
2: Recappone. The UK's biggest songs have been officially locked down.
0: Alla 20 troviamo in salita Sienna Spyro con Material Lover. Alla 19 Malcolm Todd con Earrings. Alla 18 Prospect Looney con Free Your Mind. Alla 17 scende ancora ma è inossidabile Just the Way You Are di Milky. E alla 16 Olivia Dean con Man I Need.
1: Posizione numero 15 per Harry Styles con American Girls. Conferma il suo 14° posto Somber con Home Wrecker. 13° posto sale Ella Langley Choosing Texas. Posizione numero 12 Michael Jackson con la bellissima Human Nature. Abbiamo appena ascoltato 11° posizione Drop Dead Olivia Rodrigo.
2: This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Now the official top 10.
0: Finalmente non mi dimentico, siamo nella top 10, si scalda la situazione.
2: This is officially the UK's biggest

0: incredibile, è dal 1 gennaio, dall'inizio di quest'anno, che Lush Life non scende sotto la 12ª posizione.
1: Non a caso l'anno della nostalgia.
2: E effetti di TikTok.
0: Ovviamente, perché questa è uscita nel 2016, quindi...
1: Però ragazzi, sono 5 mesi, quindi TikTok volta non aveva questo effetto così duraturo.
0: No, 85 settimane in classifica, insomma, ha fatto questa l'ennesima settimana in top 10, cioè incredibile.
1: Però è un pezzo che merita, perché TikTok ha avuto il demerito di portare di nuovo in auge tanti pezzi che non meritavano. Questo invece è un esempio di pezzo che, secondo me, personalissima opinione, merita tantissimo. Era bello all'epoca in cui tu mi raccontavi, Phil, lo mandasti in radio addirittura come new entry del...
0: Come new entry dell'epoca.
1: E adesso lo mandiamo per l'85esima settimana, 10 anni dopo, mamma mia.
0: Ma
1: continuando con la nostalgia e con i bellissimi pezzi e album, prima abbiamo sentito Human Nature, 82. Sì. Qui mi segna sempre 82, ma secondo me c'è un refuso, perché questo è un singolo sempre di Thriller, ovviamente lo sappiamo tutti, Michael Jackson. Non di lancio dell'album, ma d'album uscito, quindi dovrebbe essere dell'83, se non vado errato.
0: Vabbè, comunque, esatto, cioè siamo lì. 83 comunque l'album è uscito. Album incredibile, Thriller. Ripeto, non è il mio preferito di Michael Jackson. Per me rimane off the wall sempre. E abbiamo qui Beat It alla 9.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, alla posizione numero 8. E abbiamo anche ascoltato subito prima Beat It, ovviamente, di Michael Jackson. Oh, comunque, sembra sempre un inno degli europei, una roba... Te ricordi?
1: Sì.
0: L'inno degli europei 2016 con David Guetta.
2: This one's for you.
0: Ma è, esatto, c'è quella sempre energia, no?
2: Perché sempre lei comunque.
0: Bravo, mamma mia.
2: Sì. 2015, 2016 con David Guetta e 2025 questo pezzo dell'ultimo album, l'ultimo disco. Album che, come dire, è un buon album secondo me, caro Phil. A te piace tanto, se non ricordo male. Sì. Ha innuito in maniera molto energica. A te piace, Lina? L'ultimo disco di, se l'hai sentito, di Zara Larsson?
1: Sì, però mi piace più 2016.
2: Bene, quindi Lina è nostalgica.
0: Hai
1: sono
0: davanti.
1: Sono dinosaura.
0: Abbiamo due. Esatto, sei davanti al triceratopo e al velociraptor.
2: Ma quindi
0: qua
2: la facciamo contenta, Lina, perché continuiamo con questa wave nostalgica. Andiamo al 2015, attenzione.
0: Esatto. Anche questa mi ricordo di averla lanciata.
2: Vabbè. Tu vuoi flexagla? Comunque è sempre un must. The Chemical Brothers, go!

0: si vede che mi piace questa canzone
1: tantissimo.
2: Sì, tantissimo, si vede, pezzo, si vede di Tame Impala, ci piace tanto.
1: Questo pezzo ha una particolarità, lo sapete? Se lo ascolti con un tasso alcolemico leggermente più alto rispetto alla media,
0: sì,
1: in realtà ti sembra Unholy di Sam Smith. Esatto. E poi questo è lo sbocco che fai dopo. Così così, iconato.
0: Esatto.
1: Però, oh, alla faccia nostra, ragazzi, posizione numero 6, scende comunque, però sempre top 10 e con un pick al secondo posto.
0: Esatto.
1: Quindi evidentemente
0: sì,
1: il mercato discografico del Regno Unito ha gradito e non poco, caro Phil, alla faccia tua.
0: Alla facciazza mia no, poi comunque per correggere Lina, a me piace in realtà Tame Impala. Il problema è quest'album, proprio non mi piace, ma zero, cioè.
2: No, io intendevo in Dracula.
0: La Dracula, non è no, Tempo proprio Impala, la canzone che non riesco.
2: Tame Impala bravissimo.
0: Sì, no, ma quello assolutamente, che poi tutti dicono i Tame Impala.
1: Il Tame Impala.
0: Il Tame Impala.
2: Il

0: impala, sì, il tame impala.
1: Come, come Florence and the Machine, che esatto, la macchina non
0: Florin and the Machine.
1: Florin
0: and
1: the, un saluto a Flo, ma ritorniamo ai pezzi che piacciono a tutti, a,
2: di nuovo Michael Jackson.
1: Di nuovo Michael Jackson, dice Benedina, di nuovo album Thriller, di nuovo quindi 1983.

0: STFU è il significato.
1: Ma qualcuno sa chi è questa Janis?
0: Allora, lui in realtà questa canzone l'ha scritta semplicemente perché si è un po' rotto le palle di questo discorso del famoso dissing con Kendrick Lamar, e quindi continua comunque a a manifestare questo discorso di basta comunque a fare gossip nei miei confronti.
1: Ha preso la sconfitta con filosofia,
0: sì,
1: possiamo dire.
0: Sì, sì, sì.
2: Allora,
0: esatto.
2: Questo è attacco su per haters.
0: Sì, esatto. Che,
2: oh, ok.
0: Però,
2: ci sta.
0: Insomma,
1: ma quindi Janis è la nuova. Com'era l'archetipo della nuova. Com'era Stacy? No, com'era il nome dell'archetipo della donna americana che si lamenta?
0: La Karen.
1: La Karen. Janis, la nuova Karen. Clamoroso.
0: Potrebbe essere. No, comunque, vabbè. Drake ha tirato fuori 3 album in una botta, cioè sono tanti, A Beepty Iceman e Maid of Honor, questa faceva parte appunto di Iceman, e io ogni volta che penso ad Iceman, sai, penso solo una cosa, ovvero il mondo delle freccette, perché c'è un giocatore di freccette che ha esattamente questo soprannome.
1: Io pensavo pensassi a Jonathan David.
0: A Jonathan David, vero?
1: Oppure ad Iceman, il nemico di Maverick in Top Gun.
0: Ma oddio, è vero.
1: Che ci ha lasciato purtroppo Val Kilmer, purtroppo, ricordiamolo.
0: Ma cos'è? Ma inizio anno era successo?
1: No,
0: o l'anno scorso?
1: È successo l'anno scorso.
0: L'anno scorso,
1: ultima apparizione d'altronde nel 2022 in Top Gun Maverick.
0: Sì.
1: Una scena, guarda, io non avevo visto Top Gun. Mi dilungo un attimo, non so mi posso permettere, lei comanda, dottor Gasselli. Ho visto Top Gun Maverick senza saper nulla di Top Gun. Mi ha costretto mio padre. Però ti posso dire, quella scena con Val Kilmer, con Iceman, è stata così fatta bene, così girata in un senso che includesse anche chi effettivamente come me era troppo giovane per aver visto l'originale, che mi ha commosso senza sapere la storia tra i due. Bellissimo. Veramente un film.
2: Questo
1: che
2: è bello.
0: Mamma mia, cosa tiri fuori? Guarda, adesso allora ti regalo anche.
1: Bellissimo, bellissimo. Che poi non vorrei dire delle cacate.
0: Sì.
1: No, la stavo per dire, perché Giorgio Moroder non ha fatto questa colonna sonora, ma ha fatto quella di Scarface con il pezzo Push It to the Limit, pezzo clamoroso.
0: Mamma mia, qua! Uè.
1: Però è qui il compositore, che non mi dico Arnold qualcosa, giusto il compositore? No, non lui, quello è Terminator.
0: Mamma mia.
1: Come si chiama il compositore? Visto che ce l'hai davanti.
0: Allora, il pezzo è di Berlin. Comunque, no, in realtà, sai che ti devo correggere perché. C'è lo zampino di Moroder, anche qua di Take My Breath Away.
1: Sì.
0: C'è il suo zampino.
1: Mi contavo infatti che ci fosse. E lui, se non sbaglio, ha fatto anche arrangiamenti di Danger Zone.
0: Cioè, lui ha fatto arrangiamenti a chiunque negli anni 80. My name is Giovanni Giorgio, come diceva in una canzone dei Daft Punk.
1: Comunque, ragazzi, veramente, come album anche così musicale, ascoltatevi le colonne sonore dei due film, perché sono qualcosa, un qualcosa di veramente eccezionale.
0: Sì.
1: C'era anche Kenny Loggins, che ha fatto Danger Zone, che è lo stesso che ha fatto Footloose.
0: Esatto, ma quanto sei appassionato di queste colonne sonore anni 80?
2: Mi sono impressionata.
0: È vero, eh.
1: Ma tu, Lina, ecco, vuoi dirci, visto che
0: tu che sei figlia degli anni 80, no, non è vero.
1: Dissocio. Mi dissocio.
2: No! 90.
1: Mamma mia, che mancanza di tatto.
0: Mamma mia, veramente.
1: Ma sei anni 90, Lino, ovviamente.
0: Sì,
2: sì.
0: È più piccola di me.
2: Ho detto che delle anni 90, sì. Io sono 94. Abbiamo detto che siamo dinosauri. Che tu sei tra due dinosauri.
0: Io sono 92.
1: Phil c'è ancora. Non c'era manco Tangentopoli quando era nato Phil, ragazzi.
0: No, c'era.
1: Sì, 92.
0: Era iniziato.
1: Quindi sei già nella Terza Repubblica. No, Seconda Repubblica.
0: Sono figlio della Seconda Repubblica, praticamente.
1: E invece, Lina, tu, visto che ormai ci siamo fatti prendere da questa wave
2: 94.
1: Di 94, ma non era quello che ti volevo chiedere. Era una colonna sonora che consiglieresti, per esempio, a chi si avvicina al mondo dei film, così.
0: Che non sia K-pop.
1: Che non sia K-pop,
2: no,
1: esatto.
2: No, no.

0: grazie, grazie. Io penso che Groundhog Day. Groundhog Day.
1: Oddio, è vero che qua poi il problema
0: è il problema,
1: che è la traduzione, che noi traduciamo i film dall'inglese all'italiano con dei titoli completamente diversi.
2: Sì. Ma c'era poi tipo anche
0: voi tradute con titoli veramente so come non c'entra nulla.
2: Ma sì, di che anno è questo film?
0: 93.
2: Oddio,
1: 93. Com'è che si chiama, hai detto?
0: Groundhog Day.
2: Groundhog Day.
0: Groundhog Day.
1: Allora, ok. In italiano Groundhog Day.
2: Ricomincio da capo. Ricomincio da
1: che schifo, mamma mia.
2: Ragazzi, è tipo i Pirati dei Caraibi, che in inglese il primo è The Curse of the Black Pearl, che ha anche senso nella trama del film. In italiano La maledizione della prima luna.
1: Mamma mia.
2: Andatemene a quel
0: davvero?
2: Paese.
0: Davvero?
2: Mamma sì. mia, mamma mia. Mamma amici, mia. Mi servirebbe, sapete cosa? Mola Brute Force, il titolo. Una bella cura, che tradotto bene in inglese è The Cure di Olivia Rodrigo. Tra posizione numero
1: 4. No, scusa.

0: Olivia Rodrigo ha tirato fuori un pezzo da quasi 5 minuti, anche se l'inizio sembra letteralmente Everlong.
1: Confermo e mi scuso perché ho detto numero 2 e la numero 3 dell'official esatto. chart.
0: Perché la numero 2, signore e signori, non è più...
2: Finalmente cioè, secondo posto.
0: Cioè è incredibile però più che altro che questa canzone è da febbraio che è o prima o seconda, basta. Quindi insomma finalmente è stato tolto lo scettro a Sam Fender e Olivia Dean. Attenzione, sono sempre abituato ad andarmene via con sta canzone e invece
2: non più.
0: Anzi, vediamo se questa canzone rimarrà in seconda posizione, perché insomma
1: a rischio, molto a rischio.
0: Vediamo, sì.

0: Dean, a sorpresa la numero 2, Sam Fender e Olivia Dean
1: schiodati, la corona del trono,
0: mamma mia.
2: Sì.
1: Quanto è stata la numero 1? Aspetta che facciamo un
0: allora,
1: attimo la ricerca.
0: Allora, è stata tipo non consecutive 13 settimane è stata la numero 1. Però è, diciamo, è da 16 settimane alla top 2.
1: Questo semestre ce lo siamo beccati sempre.
0: Sì, sì, praticamente tutto.
2: Sì, tutto il semestre.
1: Azzardo un paragone. È un po' l'ossessione dell'official chart.
0: Può essere.
1: È ossessione.
0: Può essere.
1: Avete notato il doppio gioco? Now,
0: the UK's biggest songs. Mi rifiuto. Officially. Mi rifiuto. Locked down. Posizione 10, a proposito di ossessioni, Lush Life di Zara Larsson, alla 9 sale Beat It di Michael Jackson, e alla 8 troviamo ancora Zara Larsson con Midnight Sun.
2: Numero 7 c'è Go Chemical Go di Chemical Brothers, scende dalle 4 posizione. Dracula, Tame Impala sul sesto posto, e Billie Jean di Michael Jackson sul quinto.
1: Posizione numero 4 per Drake con Janice Shut the Fuck Up, scritto STFU. Abbiamo scoperto che è anche Janice grazie Drake. Terzo posto per Olivia Rodrigo con The Cure, ex debutto, no, non ex debutto, debutto in seconda posizione, è ex regina dell'official chart, scende in seconda posizione, l'abbiamo appena ascoltata, Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. This is officially
0: the UK's biggest chart show. Top 40. Who's gonna be the number one?
2: Number one.
1: Che bello oggi.
2: È bellissimo.
1: E abbiamo una doppia annuncio da fare, perché è una number one. Non l'ho mai vista una number one così, eh?
0: New entry. Perché è una new entry? Entra dritta la numero uno come aveva fatto Drop Dead Olivia Rodrigo.
1: E poi ha fatto una brutta fine. È droppata. Vabbè,
0: è
1: basta
0: droppata data.
1: Basta, mamma mia.
0: Hate That Made You Love Me. Ariana Grande torna in classifica, perché comunque ha passato un po' di anni un po' così, Ariana Grande, in questi, tra tutti i gossip che ci sono stati nei suoi confronti, ahimè,
1: ha fatto
0: che l'hanno
1: anche
0: un po'
1: due
0: colpito.
1: Filmoni nel frattempo.
0: Esatto,
1: così non ci siamo fatti mancare
0: Wicked.
1: Nulla.
0: E insomma,
1: come?
0: Wicked.
1: Wicked è anche Wicked parte 2, ricordiamolo.
0: Esatto, parte 2. Va bene, andiamo che è tardi, dai. Facciamo questa cosa qua.
1: È andata meglio di come ti aspettavi,
0: sì,
1: comunque.
0: Sì, sì, assolutamente. Va bene, grazie Lina, e grazie sì, stavo chiamandoti maestro.
1: Il Jack Saunders italiano.
0: Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo.
1: Mamma mia, vabbè, è proprio ora di andare, dai, è tardi. Via, via, via, via, via. Mamma mia.
0: Ci vediamo martedì prossimo, Ciao Vincenzo.
1: Alle 18, perché le classifiche iniziano alle 18.
0: Esatto.
1: Beh, non lo dico, non vi fai macchietta.
0: Ciao Nando. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
12: Ma cosa stai facendo?
11: I fondamentali e proprietà intellettuale.
12: Ma cosa sono?
11: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
12: Ma che dici?
11: Digital humanities, fundamental of communication networks.
12: Ma quanti sono?
11: Building design for tropical climate series.
12: Ah, ma questo non è male.
11: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
12: Ci scrivo!
11: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

0: Radio Extra.
1: Brand new.
2: Everyday hustle like we.

days are over. Dog days are done.

listening to the coolest music on Extra. Hip-hop selection.

best be ready. Be ready.

You're listening to Poorly Radio Extra in the night.

di Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla